0: Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Fujica.
1: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujico. Fujico 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujico. Fujico 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sicamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich, 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.

Un ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo della antichissima, conflittuale, contraddittoria e irrisolta relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo un'importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 864, ricorderemo il cavallo Varenne, ma senza retorica, senza ipocrisia. Nonostante il caldo parleremo di pellicce. Andremo poi nel Barese, dove sono in corso operazioni di ricerca di un lupo o presunto tale che avrebbe aggredito 3 bambini, e per refrigerarci un po' faremo una scappata in Groenlandia, dove ci si sta interessando della longevità delle balene, addirittura osservando balene bicentenarie. Il nostro vegan chef Gabriele Palloni dedicherà al cavallo Varenne una ricetta cruelty free, come non è stata purtroppo la sua vita. Gianluca Masala è alla cura delle sonorità di questa puntata. Speriamo di avervi incuriosito.

0: È morto il cavallo Varenne e il mondo dell'ippica si sta stracciando le vesti con grande profusione di epigrafi, manifesti funebri e frasi di cordoglio. Si tace però colpevolmente sulla reale condizione in cui ha vissuto Varenne, che poi è la stessa condizione in cui vivono i cavalli da corsa. A dire la verità sul business rappresentato dal cavallo Varenne e sulla vita da schiavo da lui condotta, contraria in ogni dettaglio all'etologia di un cavallo, è come sempre il nostro referente, Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection, un'associazione eretica perché conosce l'ippica e proprio per questo ne contesta i modi e le finalità. Sentiamo Sonny.
1: Ciao Varenne. Oggi che i giornali si riempiono di fiumi di inchiostro ipocrita, oggi che il mondo dell'ippica piange la sua gallina dalle uova d'oro, io non voglio parlare al mito. Non voglio parlare a Varenne la leggenda. Voglio parlare a te, al cavallo. A quell'anima sensibile che per tutta la vita ha dovuto nascondersi dietro i riflettori di una narrazione falsa. Ti hanno chiamato il capitano, il cavallo felice. Hanno scritto che amavi correre, che amavi vincere, che la tua era una vita da re. Che menzogna. Che spaventosa, dolciastra menzogna. La verità è che sei stato il prigioniero più redditizio della storia. Hai prodotto oltre 6 milioni di euro in corse e vittorie. 6 milioni. È una incalcolabile montagna di soldi dai tuoi spermatozoi. Ma a te, di quei fogli di carta colorata, cosa importava? Tu volevi solo l'erba sotto gli zoccoli, volevi lo spazio, il vento, volevi muoverti insieme a un branco, da cavallo libero. Invece ti hanno chiuso in una scatola di legno e cemento, una prigione d'oro. Ti hanno trattato come un'auto da corsa quando faceva comodo all'ippica per vendere biglietti e scommesse e ai giornalisti per vendere articoli romanzati, umanizzando le tue fatiche per lavarsi la faccia. Ti hanno ridotto a una macchina biologica non appena si sono spenti i riflettori delle piste. Lì è iniziata la tua seconda vita, quella da stallone e riproduttore. Una gloria silenziosa la chiamavano, un brivido di 3 minuti, pianificato come un Grand Prix. 3 volte alla settimana, niente corone d'alloro, niente applausi e soprattutto niente cavalle. Ti portavano in una spoglia stalla e davanti a te non c'era una giumenta. C'era un attrezzo di cuoio e d'acciaio, un freddo manichino che tu dovevi possedere. 500 milioni di spermatozoi a comando, senza sgarrare, senza fare cilecca. E quando avevi finito ti giravi dall'altra parte, nel silenzio di quella tristezza. Cosa avresti dovuto fare del resto? Quello era il tuo lavoro forzato. Oltre 3.000 figli senza che tu ne abbia mai visto uno. Una quantità immensa di provette vendute in tutto il mondo. Ognuna di esse produceva un nuovo schiavo. Ognuna di esse valeva 12-15 mila euro per le tasche dei tuoi proprietari. Fiale che viaggiavano in valigette refrigerate, scortate da guardie, destinate anche ai mercati asiatici, australiani, americani. Eri un'azienda seminale ambulante. E quando l'età è avanzata è cominciato il balletto dei trasferimenti, un vero e proprio esilio. Da nord a sud, spostato come un pacco postale, per oscuri giochi economici che noi di HP abbiamo cercato di denunciare, sollevando il velo di omertà di quel mondo. Ti hanno esibito fino all'ultimo giorno come un feticcio, per spillare gli ultimi soldi ai nostalgici e dare lustro a un'industria che crolla. Oggi che il tuo cuore si è fermato, l'ippica perde il suo simbolo più grande. Ma noi che ti abbiamo guardato con gli occhi dell'empatia e del rispetto per la tua specie, proviamo solo un immenso dolore, misto a un senso di liberazione per te. Scusa se non siamo riusciti a salvarti da quell'ipocrisia. Scusa se gli umani ti hanno rubato la dignità di essere semplicemente un cavallo. Ora le barriere del box e i recinti sono giù. Il manichino non c'è più. Corri, Varenne. Corri via da loro. Sì, finalmente, soltanto un cavallo libero.

0: Nonostante il caldo, è tempo di parlare di pellicce e vi daremo un appuntamento molto importante per fermare questo abominevole mercato. Intanto un po' di dati. Nel mondo un numero molto incerto, che può variare addirittura dai 25 ai 50 milioni di animali, vengono allevati e uccisi ogni anno negli allevamenti intensivi per la loro pelliccia. Il numero è in calo comunque rispetto ai picchi storici, che arrivavano a oltre 100 milioni di individui. Le specie principali sono i visoni, le volpi, i cani procione e i cincillà. In Italia l'allevamento di questi animali è vietato dal 2022, ma ovviamente le pellicce vengono facilmente importate dall'estero. La Cina è il primo produttore mondiale di pelliccia, dove vengono allevati decine di milioni di visoni, volpi e cani procione. L'Europa è stata storicamente un grande centro di produzione, ma il settore si è fortemente ridotto, passando da oltre 4.300 allevamenti a poco più di 1.000 in pochi anni. I paesi europei in cui l'attività resiste includono Finlandia e Polonia, leader per le volpi e cani procioni, oltre a Spagna e Grecia, mentre oltre 17 stati membri dell'Unione Europea hanno già introdotto un divieto totale. Nord America e Russia mantengono una quota di mercato sia tramite allevamenti sia attraverso la cattura di animali selvatici, presi in natura con le trappole. Come poi vengono uccisi questi animali? Ci dispiace urtare la vostra sensibilità, ma i metodi di soppressione sono stati scelti accuratamente per non danneggiare la qualità e l'integrità della pelliccia, quindi gassificazione. Gli animali vengono inseriti in camere a monossido o di ossido di carbonio per soffocamento. Elettrocuzione, vengono applicate scariche elettriche tramite sonde inserite per via anale e orale per causare un arresto cardiaco. Rottura del collo o percosse, quindi colpi secchi alla testa, o rottura manuale delle vertebre cervicali usati per gli esemplari più piccoli o per le volpi. Se tutto questo vi sembra crudele e inaccettabile, allora unitevi al movimento per l'abolizione dell'utilizzo di pelle e pellicce e partecipate alla manifestazione che è organizzata a Milano il 26 di settembre. Sentiamo lo spot.
1: Vuoi porre fine per sempre all'industria della pelliccia e impedire che milioni di animali vengano cresciuti per una vita di sofferenze negli allevamenti? Sto per spiegarti come puoi farlo e aiutarci a chiudere per sempre un intero settore. Il 26 settembre si terrà a Milano, durante la Milano Fashion Week, la più grande marcia antipelliccia, e abbiamo bisogno che tu sia presente. Porre fine all'industria della pelliccia significa eliminarla completamente dalla moda di lusso. La Milano Fashion Week è una delle passerelle più influenti al mondo e continua a permetterla, al contrario di altre Fashion Week come quella di Londra e New York, che l'hanno già vietata. La moda di lusso contribuisce a dettare le tendenze in tutto il mondo ed è una delle più importanti alleate dell'industria della pelliccia. Eppure oltre l'80% degli italiani è contrario alla pelliccia. Questo è un tema di interesse generale e dobbiamo dimostrare a chi detiene il potere che non permetteremo che questo continui. Coalition to Abolish the Fur Trade e ADL Italia stanno organizzando la marcia contro la pelliccia alla Milano Fashion Week il 26 settembre. Non si tratta di una marcia qualunque, fa parte della nostra campagna contro la Milano Fashion Week, che ha già portato 5 sponsor a ritirarsi dall'evento. Si svolgerà proprio durante la Fashion Week, quando tutti gli occhi saranno puntati su Milano e ci saranno centinaia di turisti, addetti ai lavori del settore della moda e giornalisti presenti per l'evento. Vogliamo rendere impossibile ignorare la sofferenza di questi animali. Ci troveremo alle 14.30 in piazza Corduzio per la più grande marcia antipelliccia di Milano. Tutte le nostre lacrime e la nostra tristezza per gli animali non contano nulla se non ci mobilitiamo per loro. Unisciti a noi per questa marcia e porta i tuoi amici e la tua famiglia. Avremo relatori importanti e parteciperanno persone da tutta Europa. È l'evento più importante per il movimento antipelliccia. Iscriviti ora su abolishfur.org/mfw-woa oppure trova il link direttamente sulla nostra pagina Instagram CAFT USA o adl.italia.

Riassumendo, la Coalizione Internazionale per l'Abolizione del Commercio di Pellicce, il CAFT, insieme alla DL Italia, sta organizzando questa grande marcia per porre fine alle pellicce a Milano, sabato 26 settembre 2026, alle 14.30, con partenza da Piazza Cordusio, nell'ambito di una settimana di azioni che durerà 6 giorni, dal 22 al 27 settembre, proprio durante la settimana della moda di Milano, quando attivisti provenienti da tutta Europa si riuniranno per chiedere una politica ufficiale e vincolante contro l'uso delle pellicce per la Milano Fashion Week, che rimane una delle ultime grandi settimane della moda a livello mondiale a consentire l'uso delle pellicce. La campagna in corso è già riuscita a esercitare pressioni su diversi sponsor di questa kermesse, tra cui Lutec, Acquafiuggi, DHL, Visa e Vella, affinché interrompessero le loro partnership con la settimana della moda di Milano se non verranno presi seri impegni a interrompere l'uso di pellicce animali. Per scaricare materiali internazionali e informazioni, https://abolishfur.org, mentre ADL Italia è su Instagram. Per completezza di informazione, abbiamo sentito anche l'altra campana. Effettivamente la Camera Nazionale della Moda Italiana ha annunciato che alla Milano Fashion Week non verrà più promossa la pelliccia animale. Però va precisato che non si parla di un divieto vero e proprio, si tratta solo di nuove linee guida rivolte ai marchi che partecipano alla settimana della moda milanese, con l'obiettivo di spingere questi brand verso una moda sempre meno legata all'utilizzo di pellicce animali, seguendo una direzione che molti grandi marchi internazionali hanno già imboccato da anni. La stessa Camera della Moda specifica infatti che ogni azienda potrà continuare a gestire la questione in autonomia, in base alle proprie politiche commerciali e ai mercati di riferimento. Quindi in pratica, i brand vengono invitati a evitare capi o accessori con pellicce animali durante le sfilate della Fashion Week milanese, ma la decisione finale resta nelle loro mani. La parte più tecnica riguarda poi proprio la definizione di pelliccia, che è inserita nelle linee guida. Secondo la Camera della Moda rientrano nella categoria tutte le pelli con pelo provenienti da animali allevati o catturati principalmente per la produzione di pellicce. Tra gli esempi citati compaiono volpe, visone, coyote, ermellino, fin, raccoon, coniglio, caracul. I brand partecipanti vengono quindi invitati a evitare l'utilizzo di questi materiali nelle collezioni presentate durante la Milano Fashion Week. Le indicazioni però lasciano fuori una lunga serie di materiali e prodotti. Restano esclusi per esempio shearling e pelli ovine, pelle e cuoio derivati dalla filiera alimentare, lana e fibre senza scuoiamento, prodotti vintage, pellicce ottenute da pratiche tradizionali di sussistenza delle comunità indigene. Nessun divieto, questa scelta arriva senza imposizioni. La Camera della Moda lo scrive nero su bianco, le linee guida non comportano alcun divieto, sanzione o esclusione dal calendario. Milano Fashion Week, per concludere, resta uno degli eventi moda più importanti al mondo e una presa di posizione del genere, sebbene non sia un divieto vero che ci soddisfi, racconta però come sta cambiando piano piano il rapporto tra lusso, sostenibilità e sensibilità pubblica. Anche perché negli ultimi anni il tema delle pellicce è diventato sempre più divisivo e tantissimi brand internazionali hanno già scelto di abbandonarle completamente, mentre altri stanno cercando formule intermedie tra tradizione, immagine e pressioni del mercato. Noi, redazione animalista, antispecista e vegan, siamo ovviamente abolizionisti e rilanciamo l'invito a partecipare alla grande manifestazione milanese del 26 settembre.

Gli scienziati presumono che la balena della Groenlandia possa superare i 200 anni di età grazie a prove fisiche, storiche e a tecniche di datazione biochimica. Inizialmente la comunità scientifica occidentale era scettica riguardo ai racconti dei cacciatori nativi, i quali sostenevano da sempre che queste balene potessero vivere lo spazio di due vite umane. L'età eccezionale è poi stata confermata attraverso tre elementi principali: frammenti di arpioni dell'Ottocento. I biologi hanno infatti recuperato punte di freccia in pietra, frammenti di lance tradizionali e persino una punta metallica di arpione bomba brevettata a New Bedford, Massachusetts, intorno al 1880. Poiché l'animale era sopravvissuto a quella

dati, simile agli anelli degli alberi, offrendo quindi informazioni dettagliate sui primi decenni di vita e sui cicli stagionali dell'animale. Recenti studi sul genoma della balena della Groenlandia poi indicano che l'aspettativa di vita teorica scritta nel DNA potrebbe spingersi addirittura fino a 268 anni. È divertente il modo in cui viene data questa notizia, addirittura si parla di balene oggi viventi che erano già al mondo ai tempi della guerra di secessione americana, chiamata anche guerra civile americana. Ma gli studi intorno alla balena bicentenaria sono disinteressati? In realtà no. La scienza studia la longevità delle balene, in particolare quella delle balene della Groenlandia che supera i 200 anni, per capire come questi enormi animali riescano a evitare il cancro. La balena della Groenlandia è, secondo ogni calcolo biologico, il terreno fertile perfetto per il cancro, perché pesa 80.000 kg e vive per più di 200 anni, quindi più cellule, più divisioni, più tempo perché i danni genetici si accumulino rispetto a qualsiasi altra creatura sulla Terra. Eppure è uno degli animali viventi meno soggetti al cancro. Ciò che la nuova ricerca rivela è che il segreto della balena boreale non sta nel fatto che elimini le cellule danneggiate più rapidamente rispetto ad altri animali, bensì nel fatto che le ripari meglio. Le cellule della balena boreale commettono semplicemente molti meno errori fin dall'inizio, individuando e correggendo le rotture del DNA prima che possano accumularsi e causare il tipo di danno che provoca il cancro. Inoltre, in una scoperta dalle implicazioni sorprendenti per la medicina umana, la proteina chiave che guida questo meccanismo di riparazione sembra funzionare anche nelle cellule umane. Ciò solleva la possibilità che ciò che mantiene in salute una balena per due secoli possa alla fine aiutare i ricercatori a sviluppare trattamenti per il cancro umano e le malattie legate all'invecchiamento. Al di là della dimensione culturale, la biologia della balena boreale rappresenta oggi uno dei modelli naturali più promettenti per comprendere come rallentare l'invecchiamento e prevenire il cancro nell'uomo. L'Artico non è solo un paesaggio che sta subendo profondi cambiamenti a causa dei mutamenti climatici, è la patria di uno degli animali più importanti dal punto di vista medico sulla Terra e gli scienziati stanno appena iniziando a decifrare ciò che il suo genoma ha da dirci. E noi ci auguriamo che le bellissime anziane balene dell'Artico non vengano cacciate per la ricerca scientifica. Auguriamo alle balene dell'Artico di continuare a invecchiare libere.

0: Il nostro Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni dedica il suo spazio vegan, gentile, cruelty free al cavallo Varen.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: In memoria di Varen, noto anche come il capitano, raccontiamo la ricetta di un primo piatto veloce, gli spaghetti del capitano. Gli ingredienti per 4 persone sono 350 g di spaghetti, 500 g di champignon, 250 g di pomodorini freschi maturi ma sodi, dell'alga kombu, dell'alga wakame, 2 spicchi di aglio, del vino bianco secco, scorza di limone, peperoncino, prezzemolo fresco, olio extravergine di oliva e sale. Preparate un brodo vegetale e aggiungete, oltre agli odori classici, cioè sedano, carota, cipolla e prezzemolo, anche un pezzo di alga kombu. A parte pulite gli champignon, divideteli a metà e affettateli finemente, quindi fateli saltare in padella con un trito di aglio, peperoncino, prezzemolo e alga wakame. Sfumateli con del vino bianco e lasciate ritirare, quindi unite i pomodorini tagliati a metà, aggiustate di sale e lasciate cuocere per circa 10 minuti. Lessate gli spaghetti nel brodo con l'alga e scolate al dente e finite la cottura in padella con la salsa e un romaiolo di brodo cottura. Servite decorando con del prezzemolo fresco tritato e una grattugiata di scorza di limone.
0: E per questa puntata è tutto, vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino, Gabriele Palloni e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha accompagnato durante questo viaggio.

0: L'appuntamento con la prossima puntata, la numero 865 di Restiamo Animali, è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo Animali.
2: Restiamo Animali.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

7.57 in questo momento, naturalmente quella che ci siamo appena ascoltati è la consueta trasmissione domenicale Vegana Animalista, Restiamo Animali, che venendo appunto tutte le domeniche alle 7.30, nel frattempo sottofondo sono partiti Theo Jace ed è la programmazione musicale consueta della domenica mattina, quindi fra pochi secondi partiremo con la musica. Musica sempre intravallata dalle notizie che arrivano nel frattempo e musica che naturalmente rispecchia un po' il comune ascolto presso la nostra emittente, tanti brani musicali mescolati fra loro senza un apparente nesso causale, tantissima musica, pochissime parole, come dico sempre, annuncio dei brani, a volte nemmeno quelli. Una prima parte che arriverà fin verso le 8.24, poi con tutta calma spazio al primo notiziario popolare network alle 8.30, quello da 15 minuti, ci risentiremo di nuovo con musica e notizie intorno alle 8.45 circa. E poi verso le 9.45 la rubrica di concerti, le ultime settimane ve l'avevo spostato un po' più avanti, però di nuovi concerti che tornano ad essere abbastanza numerosi, quindi è più comodo farlo verso le 9.45. Poi si prosegue ancora con musica e notizie, intorno fin verso le 10.24, poi spazio alle 10.30 a un altro notiziario popolare network, quello un po' più breve, di 5 minuti, ancora musica e notizie dalle 10.35 circa, fino a qualche minuto prima delle 11. Direi che a questo punto ci sentiamo intanto un primo brano, ci viene dai Basement Jazz che si chiama Oh My Gosh, da un club mix.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Oh. 8.07 in questo momento, in sottofondo è appena partito Jimmy Castor Bench. Nel frattempo sta passando un aereo, siamo passati un attimino, ma sì, direi che più o meno è passato. E naturalmente siete alle prese con la programmazione musicale completamente a rotta libera. Domenica mattina sto già iniziando a selezionarvi un po' tutti i brani, per adesso vi beccate la prima sequenza, in pratica dopo il brano d'apertura che ci siamo sentiti. E allora partiamo con Eleanor Friedberger in Open Season e poi passiamo a Keane in This Is The Last Time, The Hoxies in Half Half and Half e Yours Overkill in The Kids Are Insane. Ma partiamo appunto con Eleanor Friedberger.

8:24 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Huge Overkill, in sottofondo nel frattempo invece i New Trolls, ci stiamo avvicinando velocemente, prima la pubblicità, poi il notiziario popolare network che andrà in onda alle 8:30, nel frattempo sto completando la scaletta della mia programmazione musicale di oggi, quindi con la mia programmazione ci risentiamo verso le 8:45 circa.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili. Dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

0: Bruxelles, lo spoglio del referendum per entrare nella UE è ancora in corso. Dopo un iniziale testa a testa, i no sono attorno al 51%. Sulla campagna che ha diviso il paese a metà hanno gravato le minacce espansionistiche di Trump, ma ancora di più i timori di aprire la pesca ai paesi dell'Unione. In Svizzera c'è stata una sparatoria nelle vicinanze di un rave nel nord del paese. Ci sarebbero diverse vittime, dice la polizia cantonale. Testimoni parlano di spari a raffica, in corso una massiccia operazione. Forse i sospetti sono ancora in fuga. L'alluvione in Tibet e Nepal, la conta delle vittime non si ferma, 750 quelle accertate, oltre 3.000 i dispersi, i dati non sono ancora definitivi. Sul fronte tibetano una nuova frana ostacola l'arrivo dei soccorsi. Nel giornale radio la testimonianza di ActionAid da Kathmandu. Migliaia di alberi caduti, 43 feriti, i palazzi storici colpiti. Questi danni a Cremona della violenta tromba d'aria che ha devastato la città. La regione Lombardia chiede lo stato di emergenza. Mattarella telefona al sindaco. Otto e 32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. E partiamo dall'Islanda, che va verso il no alla riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. I seggi si sono chiusi alla mezzanotte italiana, lo spoglio è ancora in corso, dopo un iniziale testa a testa, ora però il no è in vantaggio. La campagna del referendum ha diviso gli islandesi, che hanno votato in massa facendo registrare un'affluenza oltre le aspettative, sopra al 60%. In diretta da Bruxelles, Federico Baccini. Buongiorno Federico.
1: Sì, buongiorno. Stiamo assistendo veramente a un testa a testa ancora più serrato di quanto previsto alla vigilia del referendum in Islanda, dove gli elettori sono stati chiamati a decidere se riaprire i negoziati di adesione all'Unione Europea dopo 13 anni in cui sono rimasti congelati. Lo spoglio delle schede, come ricordavi, è in corso da circa 8 ore e ora il no è in vantaggio. Si parla però di uno scarto di un paio di punti percentuali, dunque rimane ancora difficile prevedere il risultato finale. Nella capitale Reykjavik il sì ha vinto in tutti i distretti, ma è dalle circoscrizioni periferiche in cui il no sta prevalendo che devono ancora arrivare i risultati definitivi. Nelle aree rurali sembra aver preso il sopravvento la narrativa sul rischio di perdita di sovranità nazionale e la preoccupazione anche per il futuro del settore della pesca, che erano i due cavalli di battaglia del fronte del no. Se alla fine effettivamente si confermerà l'opposizione alla riapertura dei negoziati di adesione, il tema sparirà dall'agenda politica dell'attuale governo islandese e a Bruxelles servirà anche fare un processo di analisi sull'aver fallito ancora una volta a 10 anni dalla Brexit a convincere i cittadini di un paese europeo benestante che è meglio rimanere uniti piuttosto di andare ciascuno per la propria strada. Ma ripetiamolo, è ancora presto per anticipare il risultato finale. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico Baccini. Noi ci spostiamo ora invece in Svizzera per una notizia arrivata pochi minuti fa in redazione. Ci sarebbe stata infatti una sparatoria nelle vicinanze di un rave, ci sarebbero anche diverse vittime. In studio mi ha raggiunta Mattia Guastafiero. Mattia.
2: Sì, proprio così, diversi morti, dice sui suoi canali social la polizia cantonale svizzera, che proprio in questi minuti sta eseguendo una massiccia operazione e ha chiesto agli abitanti di stare lontani dall'area. La città è quella di Arau, nel nord del paese, siamo a circa 40 chilometri da Zurigo. Secondo i media svizzeri, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino, nelle vicinanze, appunto, come dicevi, di un rave, una festa techno annuale che riunisce circa, ha riunito in questi giorni 3.500 persone all'ippodromo di Arau, la città svizzera. Al momento, ha aggiunto la polizia, i colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi dove si era riunito un numero di persone molto grande. Ai giornali svizzeri un testimone ha riferito di aver sentito spari a raffica sulla folla. In corso dunque una operazione della polizia nella zona, circostanza questa che potrebbe dunque indicare che i sospetti sono ancora ricercati. Aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni del giornale radio. A te Sara.
0: Grazie Mattia Guastafiero. Andiamo ora in Tibet, dove si è registrata una nuova frana a meno di 3 chilometri dalla precedente. Il distaccamento ha creato un nuovo lago barriera ostacolando il lavoro dei soccorsi. Il numero di vittime accertate intanto continua a salire sia dal fronte tibetano che da quello nepalese, dove si registra il maggior numero di morti, almeno 750, oltre 3.000 i dispersi, dati che sono sottostimati, tra i dispersi anche ancora 3 italiani. Sentiamo la testimonianza di Anna Banfi, cooperante dell'ONG Action Aid, che si trova a Kathmandu.
3: Insomma, ancora numeri spaventosi. Il governo sta lavorando molto, il governo locale, per recuperare appunto le persone che si stanno man mano trovando, insomma, nelle situazioni al confine con il Tibet, quindi soprattutto nella zona di Rasuwa. Quindi la situazione è ancora molto vaga. Sicuramente è una grandissima emergenza, come forse avrete sentito, anche le vie di comunicazione sono, soprattutto le strade, la strada principale è stata spazzata via, 40 chilometri di strada carrabile è stata spazzata via, e anche diversi decine di ponti, sia quelli tradizionali tibetani sia i ponti in cemento armato. Quindi la zona di Rasuwa è quasi completamente isolata. Al momento il governo locale è riuscito a raggiungerlo grazie all'aver messo a disposizione circa 17 elicotteri, e quindi è estremamente complicato raggiungere la zona. La buona notizia lato un po' nostro, diciamo, quindi di Action Aid, è che esistono delle vie alternative, e proprio domani il team di Action Aid partirà per raggiungere la zona di Rasuwa seguendo queste vie alternative, che vuol dire che invece che metterci due ore e mezza da Kathmandu per raggiungere la città principale, ci vorranno anche 7-8 ore, però riusciremo a portare anche lì i soccorsi e i beni di prima necessità, che stiamo invece distribuendo già in altre zone come il Dading, che è un po' più raggiungibile, e soprattutto una zona dove lavoriamo ormai da molti anni.
0: Emergenza climatica dal Nepal all'Italia, migliaia di alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate e i palazzi storici del centro colpiti, compreso il Duomo e il Palazzo Comunale. Questi i danni della violenta tromba d'aria con grandine che si è abbattuta su Cremona a più di 24 ore dal disastro. 12 famiglie sono state evacuate dalle proprie case inagibili, mentre sono 43 i feriti, la maggior parte dimessi senza gravi conseguenze. Per il territorio, la Regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco Andrea Virgilio per manifestare la sua vicinanza alla comunità. La bufera di Cremona è solo l'ultimo evento climatico estremo di un'estate afosa accompagnata da violenti temporali di calore. Come si risponde a fenomeni di questo tipo? Stefano Caserini, ingegnere ambientale e assessore all'ambiente del Comune di Lodi.
4: Purtroppo l'energia nel sistema cresce quando c'è questo grande caldo, c'è quindi più un combustibile per questi fenomeni di risalita della torrenti calde, quindi poi di questi cumulonimbi, di questi fenomeni temporaleschi. Quindi questa energia è molto di più di quella del passato, per cui ci dobbiamo aspettare che anche nel futuro questo potrebbe succedere in tante altre città e anche intensificarsi col progressivo riscaldamento. Quindi bisogna proprio pensare di mettere il più possibile in sicurezza tutti gli spazi pubblici, tenendo conto però che insomma c'è un limite anche a questo tipo di adattamento, perché comunque le alberature non è che più di tanto puoi farci, e anche certi, se pensiamo a certi edifici, sono magari edifici storici, non è che ci si può fare tanto. Quindi di fatto l'allarme, la prevenzione, anche semplicemente avvisare prima che ci possono essere questi fenomeni per non far stare in giro le persone, è sicuramente importante, perché spesso le persone hanno dei grandi danni nelle automobili o anche magari passanti a piedi in bicicletta. Quindi quando ci sono questi eventi bisogna assolutamente stare lontano dall'aria aperta e rifugiarsi in casa e cercare di limitare i danni.
0: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo aver accusato un malore. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito ieri sera in ambulanza all'ospedale dell'Avana. Qui è arrivato lucido, ha risposto alle domande dei medici che gli hanno misurato i principali parametri vitali. In queste ore si sta sottoponendo ad altre visite specialistiche. Di Battista si è sentito male ieri a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage. L'ex esponente 5 Stelle avrebbe accusato un forte mal di testa e poi un malore, rimanendo diverse ore privo di sensi. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione da report. Il giornalista, attraverso i suoi legali, ha presentato un documento in cui chiede alla RAI il reintegro e il risarcimento dei danni. I cittadini hanno capito, mi hanno ammazzato, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto lui ieri sera ad Agrigento, dove è in tour incontrando una parlamentare del Movimento 5 Stelle. Intanto gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni per la scelta di affidare la conduzione del programma ai giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Nella notte è stato raggiunto un accordo per la vertenza della multinazionale di logistica H di Prato dopo 70 giorni di sciopero e picchetti dei lavoratori. L'azienda, che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, aveva deciso una chiusura fittizia per aprire con altro nome, licenziando i lavoratori che negli anni avevano ottenuto contratti e orari regolari. Il sindacato Sudcobas, che ha appoggiato la vertenza, ha riferito che dal 1 settembre torneranno tutti al lavoro mantenendo i diritti acquisiti. Il presidio davanti all'azienda era stato anche violentemente sgomberato dalla polizia il 23 giugno dopo vari esposti delle aziende del distretto di Prato e dopo che 10 giorni prima 250 imprenditori cinesi lo avevano attaccato con spranghe e bastoni. La vicenda era arrivata in Parlamento anche perché l'azienda era in custodia giudiziaria con i titolari a processo per caporalato e frode fiscale. Lo sciopero ha vinto, scrive oggi il Sudcobas in un comunicato. Sentiamo Luca Toscano di Sudcobas.
5: Quello che l'ha sbloccata è stata la durata, la determinazione di questo sciopero. L'accordo è arrivato dopo 70 giorni in cui sono stati 4 i magazzini che i lavoratori hanno presidiato ad oltranza, 4 in 3 province diverse, quella di Prato, di Firenze e di Pistoia. Alla fine l'azienda ha ceduto, l'accordo segna una vittoria completa della lotta perché i lavoratori rientreranno al lavoro e non perderanno il proprio posto di lavoro, ma soprattutto non perderanno le conquiste sindacali che avevano ottenuto negli scorsi anni dopo delle durissime lotte contro lo sfruttamento del caporalato. Era quello che si voleva cancellare e possiamo dire oggi che il piano di questo colosso multinazionale della logistica è un piano che è fallito.
0: La guerra in Ucraina. Nella notte le forze russe hanno lanciato un nuovo attacco su Kiev, la gran parte degli ordigni è stata intercettata, ma detriti precipitati al suolo hanno provocato incendi ancora attivi in diversi quartieri della città. Ieri nel bombardamento di un deposito dell'esercito ci sono stati 37 morti e più di 40 feriti proprio alle porte della capitale. Emergono intanto nuovi dettagli sulla visita del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca all'inizio della scorsa settimana. Secondo il sito Axios, Ratcliffe avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Ieri nella capitale russa invece è arrivato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che ha incontrato Putin. Minsk resta uno dei più fedeli alleati del Cremlino. Quali i motivi dell'incontro? Sentiamo Giovanni Savino, storico e docente universitario esperto di Russia.
6: Del carattere militare futuro, di scenari che dovrebbero scaturire dall'incontro Lukashenko-Putin, se ne parla. Il reale problema però è che questo andrebbe in contraddizione con quelli che sono stati gli ultimi passi di Minsk da un annetto a questa parte, con un canale diretto con gli Stati Uniti, soprattutto per la liberazione dei prigionieri politici in cambio di un allentamento delle sanzioni a cui è sottoposta la Bielorussia dalle proteste anti-Lukashenko del 2020. C'è da dire che Putin ha promesso delle quote e degli sconti riguardo all'esportazione di tutta una serie di beni da parte di Minsk attraverso i porti sul Baltico, però noi sappiamo che quei porti sono anche oggetto degli attacchi dei droni ucraini. Riguardo però a quello che potrebbe essere la possibilità di un nuovo scenario per cui le armate russe vadano ad attaccare Kiev e Chernihiv da nord, quindi attraverso la Bielorussia, beh, c'è da dire che qualora questo avvenisse sarebbe una sconfessione della politica di Lukashenko di questi mesi.
0: La morte ieri a 92 anni di Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo, ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali firmando molte campagne pubblicitarie. Sentiamo Tiziana Ricci.
7: La fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo e solo il colore esiste, così diceva. Tutti abbiamo negli occhi i suoi paesaggi, gli scorci, dove dominavano i colori accesi, definiti, le geometrie, gli spazi. Franco Fontana, classe 33, nato nel Modenese, uno dei maggiori fotografi del secondo Novecento, tra i maggiori protagonisti internazionali della fotografia a colori. La fotografia a colori come linguaggio artistico. Fontana aveva iniziato a fotografare nei primi anni 60 e scelse subito il colore, quando la fotografia d'autore era in bianco e nero. Fu una rivoluzione, una scelta coraggiosa. Superfici verdi, blu, gialle, rosse, in rapporto con la pittura del Novecento come Rothko, Newman. Nel 78 pubblicò Skyline, un libro centrale per la nuova fotografia italiana. I suoi non sono solo paesaggi naturali, ma urbani, strade, asfalti, autostrade. 400 mostre, 60 libri, ha firmato numerose campagne pubblicitarie e collaborato con tante riviste e giornali. Le sue foto sono nei maggiori musei e noi lo abbiamo incontrato in occasione della sua mostra a Brescia, al Museo Santa Giulia, nel 2024. E ci resta il ricordo della sua grande simpatia di modenese e del suo talento impagabile.
0: 8:47 minuti, è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Mattia Guastafierro. Ci risentiamo alle 10:30 con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
8: Ed era appunto i notiziari Popolare Network, ma siete anche le prese con la programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina. Nel frattempo vi ho già preparato tutto e partiamo con un'altra sequenza. Partiamo con Pace, Ashton Lord in Remember the Good Times, a seguire Spectrum, Insight e Freakbox.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: ...9.03 in questo momento, in sottofondo sono appena partiti i Dexys Midnight Runners, un aggiornamento dal Nepal, 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il bilancio sempre provvisorio delle inondazioni in Nepal al confine con la Cina è salito a 734 morti. Li hanno lasciato passare l'aereo, è salito a 734 morti e 2.498 dispersi. L'ha annunciato oggi l'autorità nepalese incaricata della gestione delle emergenze. Media statali cinesi hanno a loro volta riportato un bilancio di 16 morti e 546 dispersi sul proprio territorio, portando il totale delle vittime della catastrofe a 750 morti e 3.044 dispersi. Tra questi ultimi numerosi viaggiatori stranieri, compresi tre italiani. Ma siete alle prese sempre con la programmazione musicale completamente al tempo domenica mattina. Allora ripartiamo dall'Irlanda con i Pogues and the Sunny Side of the Street, poi veniamo in Italia con i Calibro 35, di cui forse nel corso della mattinata ci sentiremo un altro brano. Qui li andiamo a sentire dalla colonna sonora di Sogni di Gloria, insieme a Serena Altavilla, il brano Il tempo che non ho vissuto. Poi restiamo in Italia, sia pur giamaicana, di Alborosi in When, e poi ancora i Basemen in Be Here Now, Keith Richards dei Rolling Stones in Big and Out, Oxford Collapse in Hell Paint While We Play, Ursula Rucker in Air Elizabeth, e chiudiamo con il crisma di Maurizio Arcieri in Mandoia. Ma partiamo con i Pogues.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: In sottofondo appena partito Bob Dylan, siete alle prese con la programmazione musicale completamente autolibera domenica mattina. Altra sequenza di brani che vi accompagnerà, ci accompagnerà fino al momento della rubrica di concerti. Allora, stavolta ci sentiamo veramente i Crisma di Maurizio Cieri in Mandoia. A seguire Giant Dog in Sex and Drugs, Isolde in Scrapnel, Wolf Ellis dal vivo in Smile, e poi ancora The Wombats in Flip Me Upside Down, e chiudo il tutto Cherry Glazer in Suicide Socks. Ma partiamo appunto con i Crisma.

9.53 in questo momento, quasi 54, ci siamo appena ascoltati Cherry Glaze, nel sottofondo invece Supertramp, e fra un po' poi ci saranno invece Simple Minds. Ancora un aggiornamento, questa volta sempre sul referendum sull'Unione Europea di cui si è parlato in Notizie Popolare Network. L'Islanda verso il no nettamente in vantaggio nel referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dalla radio televisione pubblica islandese, aggiornati alle 6.39 di oggi, il no è al 52,5% con 99.037 voti, contro il 47,5% del sì con 89.459 preferenze. Le schede bianche e nulle sono 1.200, pari allo 0,6%. Lo scrutinio ormai alle batterie finali, ma anche il risultato definitivo di una sola delle 6 circoscrizioni elettorali, quella del sud-ovest, dove il no è in vantaggio. 9.54 in questo momento, partiamo con la rubrica di concerti, partiamo con Bologna naturalmente, partiamo con il giardino Parker Lennon, dove è in corso di svolgimento San Donato, ingresso libero. Questa sera, domenica 30 agosto, abbiamo i Sic Tamburo, protagonisti della scena alternativa italiana. Poi passiamo a martedì 1 settembre con VHS Variot Soundtrack, mercoledì 2 Loring e Gioia Lucia, il 3, cioè giovedì, abbiamo Nubras Ensemble, venerdì 4 comunque Martina e Eva Blu, sabato 5 dalle 20.30 Nerone, Jack the Smoker e Triflusso.

Segnaliamo invece la rassegna Bologna Suona, che sarà in corso di svolgimento in vari luoghi. Partiamo dal Parco della Montagnola, dove nell'ambito di Frida nel Parco appunto ci sarà Bologna Suona, per la precisione questa sera. Gli spettacoli sono ingresso libero. Questa sera abbiamo la cantautrice Cristiana Verardo, mentre il 3 di settembre, cioè giovedì, abbiamo l'electro post-punk dell'Isola di Cipressi Viventi.

Il 2 di settembre riapre la cantina Bentivol di via Mascarelle, riapre con il bar Middle of Trio, questo per il 2 settembre, che è appunto mercoledì. E nel frattempo, restando in via Mascarella, ha riaperto anche il Bravo Caffè. Qui abbiamo giovedì 3, Serena Zaniboni, Trio in buon compleanno, e sabato 5, Clè. Ritorniamo al Parco della Montagnola, questa volta con Montagnola Repubblica, anche questo ingresso libero. Venerdì 4 abbiamo Lea Gavino in 11 volte tour. Al Dombo di via Casarini invece è in corso di svolgimento il Dombo Summertime, dove per entrare occorre un abbonamento che costa 10 euro. Venerdì 4 abbiamo Francamente.

Al giardino Penassi, invece, in corso di svolgimenti, si conclude Blues a Balus, anche questo ingresso libero, a partire dalle 20:30. Sabato 5 c'è il Memorial Lanzarini con The Reverend T.M. Friends, Iggy e Dix Blues, Sam Moy a Gator Boys. Ma sabato 5 è anche la volta della terza festa di Radio Città Fusico, per appunto i 50 anni della nostra emittente. Si svolgerà sabato 5 al Casa di Quartiere Scipione dal Ferro,

Vincenzi, naturalmente c'è anche della musica dal vivo. Abbiamo la banda Roncati che suonerà alle 19, probabilmente anche alle 21.30, poi abbiamo i fratelli in Pingone alle 20.30 e alle 21.45 invece abbiamo le Tremende.

Rimaniamo a Bologna, torniamo alla rassegna Bologna Suoni, ingresso libero alla Locanda Salus di via Malvezzi, anche nell'ambito di Salus Space. Sabato 5 abbiamo il Tropical Groove di Coco Trail. Passiamo al resto della provincia. Oggi a San Pietro di Ozzano, Emilia, per San Pietro in Gesse, alle 17 abbiamo la chitarra di Paolo Prosperini e il sax di Guglielmo Pagnozzi. E intanto, in sottofondo, siamo passati a Nile Pond Cross, ma continuiamo con la provincia. Una piccola pazza storia chiamata Amore, Crazy Little Thing Called Love, è il titolo dell'appuntamento di domani, lunedì 31 agosto alle 21, per la rassegna Il Suono dell'Acqua al Parco delle Terme di Castel San Pietro Terme. Un concerto che attraversa una storia d'amore lunga più di un secolo, la romanza, il melodramma, la canzone, il rock, quattro modi diversi di affrontare la stessa vertigine. Il 40 Quartet è una formazione insolita, come se fosse una piccola creatura da camera che ha imparato a respirare fuori dai confini classici. Letizia Ragazzini ai saxofoni, Pamela Falconi al flauto, Giulia Costa al violoncello e Carmen Falconi al pianoforte.

Castel San Pietro Terme, rimaniamo a Castel San Pietro Terme, in questo caso al Teatro Arena, dove c'è l'Emilia Romagna Festival Classica e Contemporanea, anche nell'ambito di Arena di Castel. Il primo di settembre, cioè martedì, abbiamo Elio, di Elio e le storie tese nella rivalutazione della tristezza, e il giorno successivo, mercoledì 2, abbiamo Il piano e la voce di Sergio Camariere.

A Imola invece si svolgerà Imola in Musica, soprattutto in varie parti della città, comunque tutto è ingresso libero, ma soprattutto in Piazza Matteotti. Venerdì 4 settembre sarà Clara a portare nella piazza principale sonorità pop elettroniche e urban, mentre invece sabato 5 settembre abbiamo un Levante per una serata di grande musica pop e rock d'autore.

Sabato 5 settembre a Villa La Babina di Sasso Morelli, sempre in provincia di Bologna, e sempre per l'Emilia Romagna Festival abbiamo la World Music di Noah. Sabato 5 settembre invece a Porretta Terme presso il Rufus Thomas Park, leggiamo da Fabio Marconi, si esibiranno i musici, gli storici compagni d'avventura che per decenni hanno accompagnato il maestrone, cioè Francesco Guccini, sul palco. E quindi Flaco Biondini, Vince Tempra, Re De Bambini, Agostino Marangolo. E lo spettacolo si chiama Fra la Via Emilia e West, e alla voce abbiamo Ludwig Guenzi. Lodo Guenzi, naturalmente, dello Stato Sociale. Direi che passiamo al resto della regione. Questa sera nel Borgo di Pianetto di Galeata, Val Bidente, provincia di Forlì-Cesena, per Tempi di Recupero Festival, protagonisti la musica e le parole del musicista Maurizio Carucci, voce frontman degli ex Ottago, che è anche un agricoltore, vive sull'Appennino che divide Liguria e Piemonte. L'appuntamento è alle 17.30 nel Borgo di Pianetto di Galeata. L'ingresso al festival è libero. Nel frattempo, sottofondo, siamo passati ai Beatles.

Nel silenzio del chiostro il trio diventa una piccola camera sonora, il pianoforte che apre, la voce che si posa, il dialogo ritmico che ostiene il rilancio. Un concerto che non cerca il clamore, ma la qualità che Francesca Tandoi propone a Cesena con il suo progetto più personale, Songbook Volume Primo, un viaggio dentro la forma canzone filtrata attraverso una scrittura patinata, un pianismo che vibra e quella voce che sa essere veluto, swing confessione. Appuntamento targato Emilia Romagna Festival, domani lunedì alle 21 nel chiostro di San Francesco, appunto a Cesena, con una delle musiciste più virtuose e originali della scena jazz contemporanea, per tecnica limpida, senso del tempo naturale, una capacità rara di trasformare gli standard in nuovi racconti, virtù in cui la chantesse alterna intensità e leggerezza con quella naturalezza che la critica europea le riconosce. Del trio che contribuisce alla sua idea di Interplay fanno parte Stefano Seni al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria. Don't let me down. 10:04, direi che con i concerti abbiamo chiuso, ripartiamo subito con la musica. C'è una ventina di minuti prima della pausa pubblicitaria e poi del notiziario di Popolare Network alle 10:30, quindi direi che ci possiamo sentire Bedford Races in Glass, seguire Electro Lane in On Parade e poi tra gli altri anche Hoy Esther Heady Knows the Ever Float, e direi che ce la facciamo anche sentire gli Astori I Got It Going Home, ma partiamo con Bedford Races.

10:16, ci siamo ascoltati Oysterhead in sottofondo, i Ramones, e abbiamo ancora un aggiornamento di notizie, potrebbe essere anche l'ultimo per oggi, di Battista sui social che dice: torno presto, ce la metterò tutta per tornare presto. Il primo messaggio scritto sui social da Alessandro Di Battista, ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato per un malore a Cuba da venerdì. Di Battista ha risposto a un messaggio di Larry Loquenzi, specialista della comunicazione, che per il Movimento 5 Stelle: non mollare, torna per favore a rivedere le stelle. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui Di Battista avrebbe avuto 3 giorni di mal di testa e poi il viaggio nell'entroterra cubano, e poi altri messaggi di vicinanza. Ma ripartiamo subito con la musica, prossima in scaletta, Hustree.

0: passi mentre cammini.
1: 10:22 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Astorin sottofondo Emanuele Xu, al volo un altro brano italiano, che questo da Bologna, Mark and the Clouds in Santa Claus is South of Town.

0: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: Vedi la bomba magica.
8: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Evidentemente da Radio Popolare c'è qualche problema, perché rispetto a quello che hanno annunciato vedo che non sta andando in onda il notiziario delle 10.30, quindi li prendiamo con la musica. Un tributo ai Velvet Underground, tanto per iniziare l'evento Dream Day Ocean, poi Sonic Dawn in Stranger, gli Shadows in Blue Star e, come promesso, il secondo brano dei Calibro 35 che si chiama Moto.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
4: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

È lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai, rispondo.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre. È una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

Popolare Network.

0: L'Islanda chiude la porta all'Europa, al referendum per riprendere il dialogo sull'adesione all'Unione, il no vince sfiorando il 53% dei voti. A 10 anni dalla Brexit, per Bruxelles è una nuova battuta d'arresto. In Svizzera un morto e 5 feriti per la sparatoria avvenuta nella città di Aarau, nel nord del paese. Gli spari nelle vicinanze dell'ippodromo che ospita l'evento con 2000 persone. Gli autori sono ancora in fuga, è in corso una massiccia operazione per rintracciarli. Guerra in Ucraina, la Russia attacca la capitale Kiev per la 3ª notte consecutiva, tutti intercettati gli ordigni. Ma il Cremlino annuncia, prepariamo nuovi attacchi contro le centrali energetiche. Il caso Ranucci arriva a Bruxelles, il PD ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea, la destra vuole arrivare alle elezioni togliendo di mezzo report, dicono i Dem. Intanto anche il giornalista con i suoi legali ha deciso di contestare formalmente la sua rimozione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Da Cuba, primo messaggio di Di Battista sui social. Dopo il malore, l'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza, ma le sue condizioni restano gravissime. I medici avrebbero sconsigliato al momento un trasferimento in Italia. Le 10:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Andiamo subito in Islanda, che chiude la porta all'Unione Europea, al referendum per far ripartire i negoziati sull'adesione di Reykjavik. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti. La campagna elettorale ha diviso il paese e ha mobilitato in massa gli islandesi al voto. Noi andiamo in diretta da Bruxelles con il nostro collaboratore Federico Baccini con i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Federico.
1: Sì, buongiorno Sara. Come ricordavi, alla fine l'Islanda ha detto no ancora una volta a Bruxelles, il referendum convocato dal governo di Reykjavik per valutare la possibile riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea ha confermato la volontà popolare espressa già 13 anni fa alle elezioni che avevano portato al potere le forze nazionaliste e poi congelato il dialogo aperto solo 3 anni prima per diventare membro dell'Unione. Il testa a testa di ieri è terminato questa mattina quando lo spoglio dei voti nelle circoscrizioni periferiche ha messo nero su bianco la vittoria del no con quasi il 53% dei voti a fronte di un'affluenza superiore alle previsioni oltre il 60%. Non hanno spinto abbastanza dalla parte delle forze europeiste né le preoccupazioni per l'incertezza globale causata anche dalle politiche di Trump né un'economia che gioverebbe dall'ingresso nell'area euro e nemmeno la promessa di condurre negoziati duri con Bruxelles per ottenere termini di adesione vantaggiosi. Hanno prevalso invece ancora una volta le preoccupazioni per la perdita di sovranità nazionale e per le possibili implicazioni negative per Reykjavik di una riorganizzazione del settore della pesca, uno dei traini dell'economia islandese. Il governo di centrosinistra a questo punto rinuncerà all'opzione di tornare a sedersi al tavolo dei negoziati con Bruxelles, almeno nel prossimo futuro. L'Unione Europea invece, come ricordavi, a 10 anni dalla Brexit si trova ancora di nuovo delusa per aver visto i cittadini di un paese europeo benestante votare contro l'opzione di rimanere uniti e non andare ciascuno per la propria strada. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Federico Baccini. Ci spostiamo ora velocemente in Svizzera, dove ci sono almeno un morto e 5 feriti, alcuni in grave condizioni, per la sparatoria avvenuta nella notte ad un rave nella città di Aarau. Lo ha fatto sapere la polizia cantonale. L'evento si teneva in un ippodromo che ospitava circa 2000 persone. I responsabili sono ancora in fuga e sconosciuti. In queste ore è in corso una massiccia operazione nella zona per rintracciarli. Ad Aarau abbiamo raggiunto Gianpaolo Driussi, inviato della Radio Svizzera Italiana.
2: Quello che si sa finora è che la sparatoria è avvenuta al termine di un rave party che si è tenuto in un ippodromo vicino al centro di Aarau, che è la capitale del cantone Argovia, fa parte dei cantoni della Svizzera tedesca. È un evento che probabilmente ha richiamato migliaia di persone, questo era stato annunciato pubblicizzando l'evento, però in quel momento se ne trovavano poco più di 100 perché i partecipanti stavano andando a casa. Fra queste circa 100 persone si trovavano appunto la vittima, una ragazza di 22 anni che è morta sul posto per le ferite riportate, e altre 5 persone, un'altra ragazza e 4 uomini fra i 24 e i 27 anni. Tutta l'area è stata sbarrata dalla polizia, si sconsiglia di avvicinarsi anche di avvicinare, sì, anche se non esiste un pericolo imminente per la popolazione, e questo perché si presume che il o gli autori siano fuggiti. In che direzione ancora non si sa. Quello che si sa, e lo vediamo anche qui noi, è che il dispiegamento di forze è veramente importante sia nel centro della città di Aarau, ma anche nei dintorni. La scorsa notte è stato impiegato anche un elicottero dell'esercito, appunto, per ricercare l'autore, insomma la persona o le persone che hanno aperto il fuoco. Però non ci sono informazioni riguardo né al movente né all'identità di chi ha sparato e nemmeno sull'arma utilizzata.
0: Andiamo in Ucraina. Per la terza notte consecutiva raid aerei russi hanno colpito Kiev, gli ordigni sono stati quasi tutti intercettati, ma si segnalano incendi in varie zone della capitale per i detriti caduti al suolo. È salito a 38 intanto il numero di vittime causate dal bombardamento di un deposito di armi nella notte di venerdì. Mosca si starebbe però preparando a lanciare una nuova ondata di attacchi sulle centrali energetiche ucraine, lo riporta l'agenzia russa TASS. Per il Cremlino si tratta della risposta ai raid ucraini contro siti civili. L'annuncio arriva in un contesto di forte escalation degli attacchi registrati negli ultimi mesi. Resta chiuso lo stretto di Hormuz, lo conferma il Ministero degli Esteri iraniano. Questa mattina intanto l'Ayatollah Mokhtar Khamenei ha lanciato un nuovo appello ai paesi musulmani contro gli Stati Uniti e Israele. Sentiamo Farian Sabai.
3: Rivolgendosi ai paesi musulmani in un messaggio in occasione della settimana dell'unità islamica in Iran, il leader supremo Mojtaba Khamenei ha dichiarato che i governanti criminali degli Stati Uniti e il falso regime sionista sono acerrimi nemici dell'unità islamica e dell'intera umma islamica, comprese le popolazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Khamenei ha poi aggiunto: riconoscete i vostri veri nemici e contrastate il piano di questi malintenzionati e nemici dell'Islam, che consiste nell'esaltare le differenze all'interno dell'umma islamica per indebolirla e dominarla. Dopodiché Mojtaba Khamenei ha detto: i tiranni del mondo guidati dagli Stati Uniti criminali hanno tolto le maschere ingannevoli dal volto ripugnante dei loro obiettivi coloniali e dei loro piani arroganti ed egemonici, e si sono sfilati i guanti di velluto mostrando al mondo intero i loro artigli insanguinati. È essenziale che i paesi islamici rafforzino l'unità e la sinergia per difendersi dall'impietà. Dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso l'unità di intenti, l'amicizia e la cooperazione sulla via del bene. Ora è ben difficile che i paesi musulmani alleati di Washington prendano posizione contro gli Stati Uniti e a fianco dell'Iran. Il monito di Khamenei è probabilmente rivolto a quei paesi che potrebbero mettere in atto l'embargo finanziario contro Teheran, in particolare gli Emirati, dove hanno sede le filiali delle banche iraniane. Qualche giorno fa il monito nei confronti degli Emirati era un altro: su un missile c'era scritto in persiano: appena gli Stati Uniti se ne andranno dalla regione, resteremo noi e voi. A quel punto faremo i conti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Dopo il malore che lo ha colpito, Alessandro Di Battista ha scritto da Cuba un primo messaggio sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Così l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei tanti post di incoraggiamento a lui rivolti. Di Battista ha replicato ad un messaggio di Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione in passato nello staff del Movimento. Alla sua replica sono seguiti ancora altri commenti di vicinanza. Di Battista ha ripreso conoscenza ieri, prima del trasferimento in un ospedale della Havana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande dei medici. Si era sentito male a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage, rimanendo privo di sensi per diverse ore. Il Corriere della Sera scrive che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato colpito da un ictus. Sarebbe ancora in gravissime condizioni, anche se vigile. Per questo i medici avrebbero al momento sconsigliato un trasferimento in Italia. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione da Report. Il giornalista, attraverso i suoi legali, ha presentato un documento con cui chiede alla RAI il reintegro e il risarcimento dei danni. Intanto il caso è arrivato anche a Bruxelles. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per violazione del Media Freedom Act. Il sospetto più che fondato è che la destra che governa la RAI voglia arrivare alle elezioni politiche senza avere i riflettori puntati, dice l'eurodeputato Dem Sandro Ruotolo, che ha presentato l'interrogazione. Sentiamolo.
4: Il Media Freedom Act dice una cosa semplice, che il servizio pubblico radiotelevisivo nei 27 stati membri deve essere indipendente e autonomo dalla politica, ancor di più dalla maggioranza, cioè dal governo. È un ossimoro, come dire, che il governo controlli l'informazione. E allora, come dire, nel far fuori report, cioè la politica, la maggioranza di destra ha chiesto alla RAI di far fuori report e Ranucci, e la RAI ha eseguito, perché non abbiamo ancora una motivazione per cui Ranucci è stato sospeso dalla conduzione. La RAI non ce l'ha spiegato. Quello che sappiamo di certo è che il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma poi tanti esponenti in queste ultime settimane, giorni, anni, diciamo, non hanno fatto altro che chiedere la testa di Ranucci di questa trasmissione. Ora voglio solo sottolineare un elemento: l'AGCOM ha sempre ritenuto corretto quel programma. Tra l'altro è molto sospetta questa decisione, perché ci stiamo avviando alle elezioni politiche del 2027.
0: Veniamo alla cronaca. Una persona è morta, altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita di pastori nel nord del Piemonte, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. È accaduto nella notte in una baita dell'Alpe Buscagna, nella provincia del Verbania Cusio Ossola. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 37 anni, critiche le condizioni di un ragazzo di 19 anni, trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri due uomini di 62 anni sono stati trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Novara in codice giallo. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. Non è ancora chiaro se sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte ad una clinica privata. Al vaglio dei carabinieri, le telecamere di sicurezza della zona, si indaga per omicidio. Ci spostiamo ora in Nepal, dove dopo 60 ore sotto le macerie, oggi una bambina di 6 anni è stata tratta in salvo dai soccorritori che lavorano alla ricerca dei dispersi dopo la violenta alluvione causata dal collasso di un ghiacciaio ad alta quota mercoledì scorso. Il numero di vittime accertate però continua a salire, almeno 750 finora, oltre 3.000 i dispersi, tra loro anche 3 italiani. I dati non sono ancora definitivi. In Tibet intanto si è registrata una nuova frana a meno di 3 chilometri dalla precedente. Gli esperti attribuiscono questa frana all'instabilità dei ghiacciai causata dal riscaldamento climatico. L'intera regione resta sotto allerta. A Kathmandu abbiamo raggiunto Anna Banfi, cooperante dell'ONG ActionAid, che sta cercando di fornire beni di prima necessità alla popolazione colpita.
5: Le necessità sono proprio dei beni primari, quindi a partire dal cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, sicuramente supporto medico per le persone ferite, supporto psicologico per quanti hanno vissuto questo trauma e rifugi temporanei per le oltre 40.000 persone che hanno perso la casa proprio a causa di questa catastrofe. Le persone che ancora sono disperse sono tutte quelle persone che vivevano o erano momentaneamente lungo il corso del fiume Trishuli, da dove poi è scesa appunto questa valanga di ghiaccio e detriti. Il governo locale ha comunque assolutamente diramato l'ordine di abbandonare la zona per chi è rimasto, insomma, per i sopravvissuti, e di non soggiornare assolutamente nei pressi del fiume, perché purtroppo si teme che possano esserci nuove frane ed alluvioni di questo tipo. Si stanno monitorando soprattutto alcuni laghi che sembrano essere a rischio, diciamo, e quindi insomma la situazione è ancora un po' a rischio anche per le prossime giornate e settimane, quindi tutto un po' da vedere, sicuramente da evitare di soggiornare o comunque di sostare lungo i fiumi.
0: Il governo degli Stati Uniti come investitore tramite il Pentagono nella nuova Maxi Joint Venture petrolifera col Venezuela annunciata da Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal, che spiega il retroscena dell'operazione annunciata venerdì dal presidente Trump, con la quale Washington otterrà il controllo maggioritario di 65 miliardi di barili di riserve petrolifere venezuelane. Per il presidente degli Stati Uniti però non si tratta solo di una manovra commerciale. Sentiamo il servizio di Gianni Beretta.
6: Il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro della guerra Exet hanno sottoscritto a Caracas un accordo che prevede la cessione di 65 miliardi di barili di petrolio, equivalente al 21% delle intere riserve del Venezuela, che passerebbero così agli Stati Uniti, aumentando del 140% le attuali riserve di greggio su cui Washington può contare. Un'intesa storica, ha dichiarato Donald Trump, a costo zero per il contribuente statunitense, che porterà ad una riduzione del prezzo dei combustibili negli States dopo l'impennata del petrolio a livello internazionale per il fallimentare conflitto con l'Iran, che si prolunga ormai da 6 mesi e che ha interrotto di un quinto la distribuzione mondiale del greggio. Il tutto sotto la gestione di imprese private USA, a partire dalla Chevron. Un'operazione colossale, calcolata in vista delle elezioni di midterm di novembre, nelle quali Trump è dato al minimo dei consensi, e che per l'entusiasta presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez, dopo il sequestro 7 mesi fa di Nicolás Maduro, porterà grandi benefici fiscali all'economia in affanno del suo paese, ma al prezzo di una totale dipendenza strategico-politica futura dal gigante del nord. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: E in vista delle elezioni di novembre si intensifica anche la campagna dell'AIS, la polizia anti-immigrazione. Nel mese di luglio gli agenti federali hanno arrestato 50.000 stranieri in tutti gli Stati Uniti, il 15% in più rispetto al mese precedente e il 70% in più rispetto a febbraio. Prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca, l'AIS arrestava in media 8.000 persone al mese. Sentiamo da New York la nostra Marina Catucci.
7: Trump l'aveva detto che lui voleva fare 2.000 arresti al giorno, ha fatto enormi pressioni perché ciò accadesse e sta accadendo. Una delle cose preoccupanti è che questi dati non li ha diffusi il governo. Il Dipartimento della Sicurezza Interna infatti ha smesso di pubblicarli all'inizio di questo secondo mandato. Se li conosciamo è perché dei ricercatori dell'Università della Berkeley e della UCLA, cioè dell'Università di Los Angeles, hanno fatto causa per ottenerli. C'è stato un calo di arresti dopo le uccisioni in Minnesota che avevano portato in piazza mezzo paese, e da quel momento la Casa Bianca ha cambiato metodo, non obiettivo. Non ci sono più le operazioni spettacolari nelle città democratiche, quelle con i video degli agenti che saltano giù dai furgoni, Gregory Bovino che si aggira per le città vestito da ufficiale nazista, ma ci sono molti più fermi stradali e controlli cosiddetti di routine che portano degli arresti. Infatti il nuovo segretario della sicurezza interna, Mullin, aveva promesso durante un'audizione pubblica testualmente di tenere ICE fuori dai titoli dei giornali, e da un certo punto di vista ci è riuscito. Ad esempio qua a New York da fine luglio si sono intensificati i raid di ICE, ma sono in Queens e non sono appunto veri e propri raid, sono controlli dei fermi che poi portano agli arresti.
0: E in chiusura un aggiornamento appena arrivato in redazione: è italiana la 22enne rimasta uccisa nella sparatoria in Svizzera di questa mattina. Non sono ancora note le sue generalità. Aggiornamenti a partire dalla prossima edizione del giornale radio alle 15.30. Alle 13.18 minuti è tutto. Sara Milanese e Mattia Guastafierro vi augurano una buona domenica, una buona giornata.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

con Wave 24 Minutes Party People, DJ Mortimer. Puoi riascoltare le nostre puntate su mixcloud.com/backonwave. Appuntamento a domenica prossima.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Vedi la bomba magica.
8: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati a Suoni d'Estate. Io sono Riccardo Platone e per i prossimi 30 minuti scopriremo insieme nuove proposte dall'Italia e dall'estero.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi la Compilation Dance Estate 2026.
1: Dodicesima edizione. Un programma a cura di Franco Paoletti.
2: Con la regia e il mixaggio del Bolognese Volante.

0: estate da Radio Città Fujiko.
1: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
6: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi la Compilation Dance Estate 2026.
1: Dodicesima edizione. Un programma a cura di Franco Paoletti.
2: Con la regia e il mixaggio del bolognese Volante.

0: Avete ascoltato la compilation dance di Easy Pop, estate 2026.
1: Buona estate da Easy Pop e da tutta Radio Città Fujiko.

Avete ascoltato il Sip Hop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: magari hai fatto 10 minuti di diss. Basta, parla di qualcosa di più serio.
1: Va bene, provo a parlare di qualcosa di leggermente più serio. C'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole

Niente più lezioni di arte, niente più laboratori, solo macerie, lacrime e fango per chi ora è lì fuori. Chiedi a Mohamed alla Marina, uno chef che ha imparato da noi l'arte della cucina per aprire la sua pizzeria in Palestina. Ristorante Milano, così si chiamava quel posto, adesso distrutto e noi lo sentiamo anche nostro. Chiedi a Jumana Shahin.

0: c'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta. La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Basta con questi dissing, ragazzi, basta con queste guerre inventate. C'è la gente che vive la guerra veramente. La guerra è il loro habitat, non è il nostro habitat. Noi siamo persone fortunate. Ringraziamo per ogni giorno che siamo qua. Blessing.
1: Buon'estate da Radio C.

sotto il ponte della ferrovia qualcuno ha scritto: rialzati, Bologna. E non capisco se l'invito sia rivolto alla squadra di calcio o non invece a tutta

Allenato sui marciapiedi di questa città, dove ognuno ha le proprie chance, ma nessuno ti regala mai un cazzo. Camminando

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 23:30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

bisogno di silenzio, incondizionabile la scelta dell'assenza. Posso nascondermi dietro l'alone di una generazione che le rivoluzioni le pensa sul divano, in sottofondo un disco suona.

0: ti parleremo di noi.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
3: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.

0: quartiere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro i Duradi TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni. Un saluto da me che sono Antonella Cortese e ovviamente ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e un saluto a tutti e tutti coloro che ci stanno seguendo, benvenuti a Liberi Dentro.
1: Oggi abbiamo pensato di cominciare in musica e infatti passiamo alle note di Amir Issa, un rapper che ha fatto tanti progetti nelle carceri e che ha conosciuto molto bene l'ambiente, e il titolo di questa canzone è emblematico: Quando hai perso tutto. Ascoltiamolo.

0: Grazie ad Amir Issa e alla sua musica. Rimaniamo in tema sonoro, lasciando la parola a Isabella De Silvestro, autrice di un podcast dal titolo Gatta Buia. L'abbiamo incontrata in occasione della presentazione e della messa in scena live, chiamiamola così, della seconda stagione di Gatta Buia. Se la prima aveva affrontato il carcere in termini più generali, entrando a snocciolare diverse questioni che andavano dalla detenzione prettamente femminile a il problema della sanità e moltissime altre questioni, la seconda stagione si concentra invece su una storia particolare, quella di Youssef Barson, un ragazzo di 18 anni che è morto in una cella del carcere di San Vittore a Milano. Una storia che però non comincia in carcere, ma comincia molto prima con un viaggio che lo porta in Italia. Isabella sceglie di raccontare questa storia attraverso una narrazione immersiva, anche grazie alle musiche e al sound design di Federica Furlani, e tocca veramente molti temi, dalla giustizia minorile alla salute mentale, al confine sottile tra custodia e abbandono. Cominciamo da principio, quindi cominciamo da te. Come sei arrivata al mondo del carcere e quindi poi come e quando nasce il podcast Gatta Buia e con quali obiettivi?
1: Io sono entrata in carcere la prima volta grazie a un progetto dell'Università Statale di Milano, che prevedeva che uno studente o una studentessa libera venisse associata, diciamo, a uno studente detenuto e facesse un po' da ponte tra l'università e quindi il mondo libero e il carcere. E inizio a entrare ad opera e mi rendo conto che è un mondo di cui non si parla, che non si conosce, che trovavo fosse un luogo, insomma, che era molto importante raccontare. E quindi inizio a scriverne, facevo la giornalista, scrivevo sui giornali e inizio a occuparmi di carcere da quel punto di vista, realizzo un'inchiesta e a un certo punto penso che proprio per la natura del carcere, quindi per il fatto che il carcere è una realtà ermetica, una realtà esclusa dallo sguardo dei cittadini, il podcast poteva essere un buon mezzo per portare più persone possibile lì dentro attraverso i suoni, attraverso tutta una dimensione appunto sonora, uditiva, che permetteva un po' un'immedesimazione nella realtà detentiva. E quindi la prima stagione nasce così, con diciamo l'obiettivo di raccontare di che cosa è fatta non tanto lo scandalo o i motivi per cui si parla di carcere al telegiornale o sui giornali, ma di che cosa è fatta la realtà quotidiana, che cosa significa vivere in carcere tutti i giorni e perché si arriva poi allo scandalo, perché si arriva alle rivolte, perché si arriva alla repressione e il perché, diciamo, alla fine di questo lavoro di ricerca, secondo me è dovuto a quello che la detenzione fa ogni giorno ai corpi, alle menti delle persone che sono recluse.
0: E proprio a proposito della narrazione e quindi il tentativo di raccontare il carcere oltre gli stereotipi e anche mettendo in luce le contraddizioni, perché nella prima stagione lo fai snocciolando diversi temi, quali sono state le principali difficoltà che hai riscontrato proprio nella stesura, nella scrittura per il podcast, quindi proprio anche per l'audio, per essere ascoltata e in generale proprio riguardo al tema della detenzione del carcere.
1: Diciamo che la prima stagione, nonostante sia tutta ambientata dentro il carcere, non è stata realizzata dentro, e questa è stata un po' una scelta da parte mia, perché non volevo che un'istituzione quale è il carcere, potesse in qualche modo interferire con la libertà di dialogo che io potevo avere fuori con persone che avevano avuto esperienza di detenzione, che magari non erano ancora del tutto libere perché erano in misura alternativa, in affidamento, ma che non avevano lo sguardo degli agenti penitenziari, della direzione. Avevo bisogno che ci fosse quella libertà. Questa è stata una delle difficoltà, diciamo, voler raccontare un luogo e non poterlo fare da dentro, perché il solo farlo da dentro avrebbe compromesso il racconto della verità di che cosa significa viverci. È un po' un paradosso, ecco. Però si nutriva comunque il mio racconto, il mio lavoro, dell'osservazione. Cioè, io in carcere ci sono entrata per anni e quindi avevo avuto modo di guardare, seppure lo sguardo di chi entra ma è libero e quindi poi esce è uno sguardo parziale, perché sappiamo che ci sono tante cose che non possiamo vedere, a cui non abbiamo accesso come volontari, come tutor, come educatori, psicologi, insomma. Ogni persona che entra in carcere ha un punto di vista e che non è mai totale. Lo stesso detenuto non ha un punto di vista totale. Però questo è parte del racconto, ecco.
0: E entrando nel vivo della seconda stagione, perché appunto siamo qui a Villa Angeletti proprio per presentare questa seconda stagione, come cambia il racconto? Nel senso, nella prima è un racconto più corale e appunto, come dicevamo, sull'istituzione carceraria. Questa seconda invece si sposta a una narrazione particolare, quella di un ragazzo, per poi andare ad affrontare il mondo del carcere minorile. Perché questa scelta e che cosa sposta innanzitutto sul piano narrativo?
1: Sì, la scelta è stata compiuta all'inizio, o meglio, quando io mi sono posta insieme a Federica, insieme a Domani e Demos, che sono le realtà che hanno prodotto il podcast, la domanda come possiamo raccontare il carcere minorile, ho capito che dovevo appunto cambiare prospettiva e che avere una storia permetteva di chiedersi, cioè di guardare molto da vicino il percorso biografico di una persona giovanissima che finisce nelle maglie della giustizia minorile senza che si capisca bene il perché, senza che sia molto chiaro il perché e quale sia la linea, diciamo, tra le responsabilità individuali di un ragazzo giovanissimo, quale era Youssef quando è entrato in carcere la prima volta a 16 anni al Beccaria di Milano, e la responsabilità collettiva, perché se è vero che a mio parere anche per gli adulti si dovrebbe tenere in considerazione la responsabilità sociale e collettiva di una società dove le disuguaglianze sono un fattore determinante nell'ingresso in carcere, ancora più vero è quando si parla di ragazzi. Quindi avvicinarmi a una storia, che in questo caso è una storia molto tragica, permetteva di vedere quali erano stati tutti i momenti di questa vita in cui il sistema ha fallito, in cui le misure di accoglienza, le misure di accompagnamento di un ragazzo, in questo caso minore straniero non accompagnato, in Italia, non sono state sufficienti o adeguate e hanno portato un ragazzo a morire in una cella a 18 anni.
0: E infatti puoi anticipare qualcosa della storia di Youssef e come l'hai anche conosciuta?
1: L'ho conosciuta semplicemente attraverso la cronaca. Era una storia di cui si era parlato al telegiornale, sui giornali, anche se come tutte le storie di morte in carcere sono storie che, diciamo, accendono per qualche giorno l'attenzione e poi vengono dimenticate ed archiviate anche dal punto di vista legale e giuridico spesso, e non molto indagate, ecco, con la serietà con cui si indaga su altre storie. L'ho trovata una storia emblematica, perché se è vero che appunto è eccezionale la tragedia finale di Youssef, in realtà si parla di un ragazzo che veniva da un percorso migratorio che inizia in Egitto e finisce appunto a Milano, e che è una storia comune a moltissimi ragazzi che arrivano nel nostro paese dopo mesi o anni di prigionia nei campi libici, dopo torture, dopo viaggi attraverso il Mediterraneo molto pericolosi, rischiosi e traumatici. E questa era la prima parte. Poi diciamo, cercato di indagare anche grazie alle interviste con le persone che l'hanno seguito e conosciuto, cosa è successo nel mezzo, cioè che cosa è successo dal suo arrivo o ancora prima, dalla sua partenza alla sua morte. In Italia questi 3 anni di che cosa erano fatti? Erano fatti di comunità, comunità non adeguate ai bisogni di una persona che aveva un trauma enorme, che aveva grandi fragilità psichiatriche, che aveva una tossicodipendenza, che era analfabeta, una persona estremamente fragile, perché anche, diciamo, fra i ragazzi che poi finiscono in carcere ci sono livelli diversi di marginalità. Youssef era estremamente fragile e, diciamo, vittima di un'oppressione sistemica, e la sua, la storia di tentativi falliti di accompagnarlo, appunto, era una persona che non riusciva a stare in quei binari e che quindi solleva una domanda, cioè non è che forse dobbiamo cambiare il modo e lo sguardo con cui affrontiamo queste storie, queste persone?
0: È molto interessante. Noi adesso abbiamo anche approfondito molto il tema della prevenzione, per l'appunto, rispetto a fragilità sia di minori sia, come dicevi prima, anche dei contesti più adulti. Sempre riguardo a il come narrare, come hai cercato di bilanciare o stare comunque in questo fragile equilibrio tra un racconto biografico che quindi in qualche modo ha la necessità di essere preservato e non sovraesposto, comunque il riuscire a raccontare quello che è la realtà dell'accoglienza e la realtà poi della detenzione minorile, senza cadere in una sorta di
1: retorica,
0: esatto.
1: Diciamo, la storia di Youssef in maniera abbastanza naturale permetteva di approfondire delle questioni più grandi, cioè quando il suo solo viaggio oppure il suo arrivo in Italia, tutto quello che gli accade, io mi accorgevo che era un tema a sé, quindi ogni volta che Youssef entrava o scappava da una comunità, io sentivo la necessità di capire in primo luogo e poi spiegare a chi avrebbe poi ascoltato il podcast che cos'è una comunità terapeutica, che cos'è una comunità educativa, perché non ci sono posti in quelle terapeutiche e che cosa che conseguenze ha questa mancanza di posti in Italia per le persone come Youssef. Quando invece Youssef inizia ad essere, appunto, condannato per dei piccoli reati come furti e resistenza pubblico ufficiale, che è un reato spesso, insomma, che viene contestato a persone con disturbi psichiatrici o tossicodipendenti, quale lui era, allora lì pensavo, ok, raccontiamo questa cosa, che cosa vuol dire? C'era il tema poi dei cosiddetti Maranza, di cui tanto si parla sui media, e volevo guardarla con uno sguardo dubbioso, cioè nel senso volevo scomporre un po' quella che è la narrazione mediatica, che è spesso molto piatta, molto anche fatta di slogan, e capire chi sono, che tipo di scissione vivono, essendo un po' tesi tra due mondi, quello di origine e quello di arrivo, e anche perché vengono considerati da parte di molte, da una parte della popolazione un problema, una minaccia, un problema di sicurezza, un problema di decoro. E allora mi sono anche chiesta, in quel caso, quando affronto questa parte del discorso e della storia di Youssef, perché appunto ragazzi che vivono una marginalità, cioè che sono posti ai margini, iniziano a diventare un problema. Qual è il loro problema e che problema generano a persone che spesso, tra l'altro, sono confinate come loro ai margini? Quindi, diciamo, c'è un passo in particolare del podcast in cui io descrivo questo palazzo popolare e cerco di raccontare da chi è abitato, e sono persone povere. Quindi spesso il conflitto sociale che viene alimentato per, secondo me, ragioni politiche, per motivazioni politiche, È un conflitto sociale di cui però il prezzo è pagato dalle persone, io direi in maniera piuttosto generica, povere.
0: Mm-hmm. Rispetto a questo, prima un po' lo accennavi, il mezzo podcast, che cosa può, secondo te, più rispetto a un qualsiasi altro strumento, che può essere la scrittura o il video? Perché a volte forse oggi è sottovalutato il podcast solo da ascoltare, però forse ha un potere diverso. Tu come l'hai affrontato e perché proprio il mezzo podcast per raccontare e il carcere e la storia di Youssef?
1: Perché sì, come dicevo prima, in primo luogo il carcere è un luogo, io credo che chiunque entri in carcere anche solo una volta si rende conto che è un luogo di suoni molto angoscianti, e quella dimensione è una cosa che io volevo restituire, che purtroppo nella sola scrittura di un articolo, di un reportage è più difficile da fare. Credo poi che i suoni siano, e infatti vorrei ricordare il grande lavoro fatto da Federica Forlani, che è la sound designer del podcast, che è un'autrice a sua volta di questo lavoro, perché quella dimensione è proprio parte del racconto. I suoni sono anche un linguaggio universale, nel senso che un suono angosciante è comprensibile da tutti in maniera trasversale, non c'è bisogno di essere d'accordo su alcune cose di natura morale o politica per pensare che il suono di metallico di una porta blindata che si chiude è qualcosa che disturba la serenità degli esseri umani, no? E, al di là di questo, poi la scrittura per il podcast è una scrittura molto scrivendo uno deve pensare un po' a come guidare l'ascolto, è un lavoro che deve tenere presente le emozioni di chi ascolta, l'attenzione, i tempi, la tensione. Questo vale in generale per la scrittura, ma ho trovato molto interessante fare questa scelta del mezzo. E poi, non ultimo, anzi forse questa è la prima cosa, io credo che abbia un potenziale di diffusione maggiore. Non tutti hanno l'energia, la voglia, la passione, il tempo per leggere. Il podcast secondo me riesce a raggiungere delle persone che altrimenti magari non avrebbero accesso, ecco, alla storia.
0: E a proposito appunto della storia e del tema, a chi speri arrivino le due stagioni, e quindi cosa vuoi lasciare ai tuoi ascoltatori e alle tue ascoltatrici?
1: Io spero sempre più di tutto che arrivino a chi non è d'accordo con me, alle persone più lontane da me. È molto difficile, parliamo spesso di bolle, è molto difficile effettivamente parlare al di fuori della propria bolla, per quanto sia banale dirlo, però è veramente difficile. Sì, ho cercato di raccontare il carcere in un modo che non fosse ideologico in partenza, ma che fosse davvero un racconto che si poneva delle domande, una domanda che si possono porre le persone che appunto iniziano a riflettere su questo luogo, su questa istituzione. E le cose che mi hanno dato più soddisfazione dall'uscita delle due stagioni sono i messaggi, le lettere, le mail da parte di agenti penitenziari o persone magari che non hanno alcuna vicinanza con il carcere e né con questi temi solitamente, che però mi hanno detto di essersi interrogate per la prima volta sulla pena come vendetta, sulla giustizia di un sistema che genera sofferenza in nome appunto di una presunta giustizia, ma che poi di fatto non funziona, non raggiunge l'obiettivo che in teoria avrebbe, ovvero creare una società più sicura, più giusta, più equa, ecco. Questo è un po' l'obiettivo che mi ero posto.
0: Come ultima domanda per chiudere, ti chiedo se pensi che in qualche modo si sia effettivamente pronti a livello collettivo a porsi queste domande e a mettere in seria discussione il sistema carcerario per come è pensato e per come l'hai raccontato.
1: Io credo che l'orizzonte abolizionista, o comunque il tentativo di immaginare una società senza carcere, sia appunto un orizzonte da tenere presente mentre cerchiamo di fare però delle cose molto concrete verso quell'obiettivo. E le cose concrete per smantellare le istituzioni totali non riguardano solo le istituzioni totali stesse e come funzionano meglio o peggio, più dure o meno dure, ma riguardano come si sta nei quartieri, come si sta in comunità, in famiglia, nelle amicizie, che genere di alleanze si costruiscono nelle città, nei territori, per non lasciare indietro nessuno, per diciamo introiettare l'idea che le altre persone ci riguardano e che noi riguardiamo loro, e che quindi diciamo il carcere è solo il prodotto di queste storture di rapporti, non è nulla di diverso, non è un luogo alieno, un luogo a sé, è solo il prodotto di come siamo in società. E quindi credo che immaginare un mondo senza carcere o con un carcere ben diverso da questo sia una pratica, ecco, più che un'utopia.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
2: Ringraziamo ovviamente Isabella De Silvestro, Amir Rissà, e purtroppo ci salutiamo oggi perché la nostra puntata finisce qui. Scriveteci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, a chi da fuori è stato con noi. Un saluto caro da me, che sono Antonella Cortese, e da Ilaria Cecchinato. A domani.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto. In corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la

sempre a te. Perciò siediti e parlami di

0: offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Rado Città Fujiko, me gusta mucho.
4: Bolo by night, remix, ancora silenzio, pazzi di

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Rispettiamo la volontà del popolo islandese, dice la Commissione europea dopo la vittoria del no al referendum sull'inizio delle trattative per l'adesione all'Unione europea. Esultano i sovranisti da Salvini a Le Pen a Vannacci. Resta nel buio la sparatoria al termine di un rave party vicino a Zurigo. Si cercano gli autori e si cerca di capire il movente. Per ora aperte tutte le ipotesi. Una ragazza italiana di 22 anni è rimasta uccisa, 5 i feriti. Affonda un traghetto al largo di Cipro Nord, 7 morti, 23 dispersi. La nave ha iniziato a imbarcare acqua dopo aver subito due forti ondate. Nell'area c'era grande maltempo. Il comandante e l'equipaggio sono stati arrestati. A Brandizzo la commemorazione nel terzo anniversario della strage di 5 operai che lavoravano sui binari. Il 30 settembre si aprirà il processo. La rabbia dei familiari. La strage non ha messo in discussione la catena dei subappalti. 19:32, buonasera, il giornale di Popolare Network. La Commissione europea, tramite un portavoce, ha preso atto della volontà del popolo islandese che ha deciso di dire no al negoziato di adesione all'Unione europea. Il referendum era stato voluto dalle autorità islandesi e ha visto prevalere il no con un 52,8% dei voti e una grande partecipazione classica. La distribuzione dei voti nella capitale Reykjavik ha vinto il sì, nelle aree rurali ha vinto il no. Gli islandesi si sono mobilitati per questo voto, che era prima di tutto un messaggio a Trump. L'Islanda è un'isola indipendente. Se il no al negoziato di adesione alla UE fa esultare i sovranisti europei, risolve comunque una serie di complicazioni anche per Bruxelles, secondo l'analisi di Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e già segretario del movimento federalista europeo.
3: Al contempo in Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda. Finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulle decisioni di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
2: Di contro, però, il primo politico a esultare è stato Marine Le Pen, perché questo no evidentemente verrà usato anche dai sovranisti come argomento contro l'Unione Europea. Avete visto che il popolo contro l'Unione?
3: Certo, è naturale, ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa. Cioè, quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le maniche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via.
2: In Svizzera questa notte c'è stata una sparatoria al termine di un rave con 3.000 persone che si è svolto all'ippodromo di Aarau vicino Zurigo. Una ragazza di 22 anni è rimasta uccisa. Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, lavorava in Svizzera. Sono italiani anche due dei 5 feriti. Le stesse autorità svizzere al momento hanno detto di sapere poco o nulla. Si stanno cercando gli autori dell'attacco, ma non si sa quanti siano. Buio anche sul movente. Per ora viene lasciata aperta sostanzialmente qualsiasi ipotesi. Una lite, un attacco a specifici individui. Non viene escluso nemmeno il terrorismo. Un traghetto passeggeri si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Ci sono 7 morti, ad ora 23 dispersi. 223 persone tratte in salvo. Il traghetto è completamente affondato. Ancora da chiarire le cause, l'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso a mezzogiorno, a circa 3 miglia dalla costa, dopo essere stato colpito da una forte onda. Il comandante ha provato a invertire la rotta, ma è arrivata una seconda ondata e il traghetto ha continuato a imbarcare acqua fino ad affondare. Nella zona c'erano condizioni meteo avverse che avevano già fatto ritardare di un giorno la partenza della nave diretta in Turchia. Poco fa si è preso che il comandante e l'equipaggio sono stati arrestati. È salito a 788 il bilancio ufficiale delle vittime delle devastazioni e delle alluvioni provocate dal crollo di un ghiacciaio in Nepal. 2502 persone risultano ancora disperse. Nell'area sono riprese le piogge che rendono difficili i soccorsi e aumentano il rischio di nuove frane, rendendo necessario percorrere vie secondarie per portare beni di prima necessità alla popolazione colpita. A Brandizzo, nel Torinese, sono stati ricordati Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, i 5 operai morti la notte del 30 agosto 2023, travolti da un treno in transito mentre lavoravano sui binari. Il processo inizierà il 30 settembre in tribunale a Ivrea. Sul movimento, di fronte alla stazione di Brandizzo, sono state lasciate 5 rose bianche, una per ogni vittima. Nonostante quello che è successo, appalti e subappalti continuano ad esserci in nome del Dio denaro, ha detto Lidia Orastella, la mamma di Giuseppe Aversa, intervenendo alla fine della manifestazione. Quella notte hanno mandato 5 vite al macello, ha detto, e hanno spezzato altre tante famiglie. Sentiamola.
0: Sulla sicurezza non è stato fatto niente. A noi non ci calcolano, non siamo niente. Non sono state niente quelli che sono morti per loro, perché li hanno mandati allo sbaraglio a morire e non hanno fatto niente adesso ancora per evitare tutto questo. Hanno preso sti soldi del PNR, ma perché non hanno investito qualcosa sulla sicurezza? Perché? Doveva essere la prima, vuol dire che non hanno nessun rispetto né per noi e né per i morti. Adesso ci sarà il processo, la prima udienza. Si spera che vengano veramente puniti, perché comunque quelli continuano a fare i loro comodi e i nostri non ci sono più.
2: Un detenuto di 23 anni si è suicidato oggi nel carcere di Biella. Si è impiccato con fasciature usate per medicare feriti da autolesionismo. Lo ha reso noto il sindacato OSAP. A Ferrara un detenuto di 25 anni è morto in carcere per aver inalato invece il gas di una delle bombolette con cui i detenuti cuociono il cibo. Non è chiaro se per suicidarsi o per utilizzarlo come stupefacente. Lo ha reso noto Roberto Cavalieri, garante regionale delle persone private della libertà in Emilia-Romagna. È una situazione sicuramente difficile, ma sempre più sotto controllo, così il prefetto di Cremona Antonio Giannelli al termine del vertice di stamattina sui gravi danni causati dalla tromba d'aria della grandinata di venerdì. Continuano le verifiche sugli edifici per individuare tutte le strutture che hanno subito danni, in particolare le scuole, in vista della riapertura. Francesca Morandi, giornalista di La Provincia di Cremona.
4: Questo l'ha detto stamattina il prefetto, che la priorità sono le scuole. Stanno facendo questo monitoraggio sulle scuole perché il 14 settembre hanno il repertorio delle scuole, quindi hanno la priorità.
5: E ne sono state ridanneggiate?
4: Non lo sanno, però vogliono verificare.
5: Domani gli uffici comunque resteranno chiusi così come i parchi?
4: Domani ancora resteranno chiusi, i parchi resteranno chiusi. Adesso l'attenzione è sul municipio, su quella colonnina che sbuca in alto della Guglia, che è pericolosa. Della crollata, parlo del Duomo. Infatti Bertolaso oggi ha assicurato che domani arriverà questo potente mezzo, questa autogru alta che si muoverà sia sul municipio, sulla torre civica che sulla Guglia. Sono ancora 50 sfollati, 14 famiglie, però si sta il sindaco adoperando per sistemare le case e farle entrare. In ospedale sono rimasti in 4, 16.000 auto danneggiate. Domani viene Fontana.
5: E vi aspettate lo stato d'emergenza a questo punto?
4: Sì, esatto.
2: I vertici militari degli Stati Uniti hanno avvertito il segretario alla difesa di Washington, Pete Hegseth, che una campagna su vasta scala contro l'Iran, protratta nel tempo, sarebbe insostenibile e comprometterebbe la capacità delle forze armate statunitensi di rispondere ad altre minacce a livello globale, lo scrive Il Washington Post, che cita quelle che definisce fonti informate. Secondo quanto riportato, l'avvertimento è stato formulato dai capi di Stato Maggiore di Esercito, Marina ed Aeronautica, insieme ad altri leader militari, in un documento presentato al segretario Hegseth il 14 agosto. Una delle fonti ha aggiunto che per i vertici delle forze armate degli Stati Uniti la guerra contro l'Iran è ormai diventata un impegno eccessivo e troppo prolungato. E intanto, mentre rimane chiuso lo stretto di Hormuz, c'è un nuovo appello da parte di Mujtaba Khamenei. Sentiamo Farhan Sabahi.
6: Rivolgendosi ai paesi musulmani in un messaggio in occasione della settimana dell'unità islamica in Iran, il leader supremo Mujtaba Khamenei ha dichiarato che i governanti criminali degli Stati Uniti e il falso regime sionista sono acerrimi nemici dell'unità islamica, dell'intera umma islamica, comprese le popolazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Khamenei ha poi aggiunto: riconoscete i vostri veri nemici e contrastate il piano di questi malintenzionati e nemici dell'Islam, che consiste nell'esaltare le differenze all'interno dell'umma islamica per indebolirla e dominarla. Dopodiché Mujtaba Khamenei ha detto: i tiranni del mondo, guidati dagli Stati Uniti criminali, hanno tolto le maschere ingannevoli dal volto ripugnante dei loro obiettivi coloniali e dei loro piani arroganti ed egemonici, e si sono sfilati i guanti di velluto, mostrando al mondo intero i loro artigli insanguinati. È essenziale che i paesi islamici rafforzino l'unità e la sinergia per difendersi dall'impietà. Dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso l'unità di intenti, l'amicizia e la cooperazione sulla via del bene. Ora è ben difficile che i paesi musulmani alleati di Washington prendano posizione contro gli Stati Uniti e a fianco dell'Iran. Il monito di Khamenei è probabilmente rivolto a quei paesi che potrebbero mettere in atto l'embargo finanziario contro Teheran, in particolare gli Emirati, dove hanno sede le filiali delle banche iraniane. Qualche giorno fa il monito nei confronti degli Emirati era un altro. Su un missile c'era scritto in persiano: appena gli Stati Uniti se ne andranno dalla regione, resteremo noi e voi. A quel punto faremo i conti. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
2: Il ministro degli esteri italiani ha sentito al telefono Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a La Habana, Cuba, per un sospetto ictus. Fonti della Farnesina confermano che il ministro ha chiamato l'ex parlamentare per offrirgli la sua solidarietà e l'ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Tajani, spiegano alla Farnesina, ha espresso la sua solidarietà a Di Battista, garantendogli che il governo farà tutto quello che serve per lui, come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili, augurandogli di tornare presto a Roma. Di Battista, che era stato trasportato ieri a La Habana da Santa Clara, dove si era sentito male, ha scritto alcuni messaggi sui social promettendo di tornare presto. È un volontario milanese di 35 anni, l'uomo morto nella notte nella baita all'Alpe Buscagna, a Baceno, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove si è verificata una fuga di gas generata da un boiler. Pietro Maria Fiori stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario per aiutare gli allevatori in estate. Un'altra volontaria di 19 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Guarda di Milano. Gli altri intossicati sono il gestore dell'alpeggio e suo padre, oltre a due dipendenti dell'azienda agricola. E chiudiamo questo giornale radio con una storia che arriva dagli Stati Uniti, dove le politiche dell'ICE questa volta hanno colpito un sostenitore dei MAGA.
7: Questa volta essere espulso non è stato un disperato richiedente d'asilo in cerca di nuova vita. È Milo Yiannopoulos, il provocatore britannico di estrema destra arrestato dall'ICE a New Orleans venerdì e, notizia di queste ore, deportato nel Regno Unito. Yiannopoulos era entrato legalmente negli Stati Uniti nel maggio 2019, ma secondo il Department of Homeland Security aveva poi violato le condizioni della sua permanenza, non presentandosi poi a un'udienza sull'immigrazione. Un giudice aveva emesso nei suoi confronti un ordine definitivo di espulsione il 22 luglio. Il paradosso è che Yiannopoulos è stato per anni un sostenitore entusiasta della stretta sull'immigrazione di Donald Trump e del mondo MAGA. Lo scorso anno scriveva: zero immigrazione per i prossimi 20 anni. Adesso quella stessa macchina di deportazione lo ha arrestato e rimandato a casa. Ex firma di Breitbart, diventato famoso per le provocazioni contro femminismo, Islam e immigrati, Yiannopoulos aveva anche lavorato per Marjorie Taylor Greene e più recentemente per il rapper Kanye West. Il governo Trump ha celebrato il suo arresto sui social venerdì, ricordando agli immigrati presenti irregolarmente nel paese che possono lasciare volontariamente gli Stati Uniti con $3,000 e un volo gratuito, altrimenti, avvertito il governo, saranno arrestati e deportati, proprio come Yiannopoulos. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Alle 19:45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravennate.

0: Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale APS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Feminologica. Feminologica, prevendite su Ticket SMS, cerca Feminologica 9.
1: Bevi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
3: Konbanwa minasan. Sa, radio no onryo agete. Please kill me ga hajimaru yo. Punk, soshite sono hoka no sekai. Personality wa mochiron, De Lauris. Itsumo, soshite Obsidiana to tokidoki Niko ga yatte kuru yo. Minna, じゃあ楽しんでね! イエーイ!
4: Bene, bene.
5: Eccoci qua, ciao a tutti.
4: Ecco, ciao, ci siamo, siamo... Mi sento poco, ecco, perché era un po' bassino. Allora, De Lauris e Nico insieme, di nuovo, per qualche volta è stata da sola... Noi abbiamo continuato imperterriti nonostante quest'estate caldissima. Allora, innanzitutto buttiamo lì l'argomento della serata, andiamo sempre sui morti. Purtroppo, a parte gli amici, che è una catastrofe, abbiamo Tim Curry.
5: Ci ha lasciato in questi giorni un personaggio molto... importante, iconico per vari motivi che dopo spletteremo nella nostra trasmissione. E avevano 80 anni e comunque un gran personaggio carismatico che ha interpretato vari personaggi particolari. Intanto vi ricordiamo
4: il
5: concerto di stasera.
4: Esatto, meglio diciamo subito perché la gente è ancora in tempo di andarci. E al fondo Comini, che è lì da via Fioravanti, e c'è questa, l'hanno chiamato Rimessa dal Fondo perché l'hanno organizzata, sono i soliti tifosi di calcio, beh anche te ne sai qualcosa, e, tralasciamo sul titolo, che a me non me ne frega niente. Sono due giorni, uno è stato ieri sera, è stata leggendaria, no, è stato veramente bellissimo. Sono andati in Abbath, ma non so, c'era come i Rip Off, Evil Devil e Deadly Tonic. Che dire, è passato ieri, quindi però è stato molto bello anche perché il concerto tirato e poi c'era tanta gente di tutti i generi. Vorrei ricordare che noi adesso non ricordo più se era l'83 o l'84, organizzammo il Merda Party al Fondo Comini e suonarono noi, Indiana Fax, Indira e noi Raff Punk, ecco. Non venne quasi nessuno e casualmente ieri sera c'era anche Paolino, che era il cantante di Indira in quel periodo, perché hanno avuto diversi cantanti, e ricordava come avessero preso degli schiaffi dai maranghi del quartiere, perché allora poi il Fondo Comini era quasi estrema periferia. Bisogna anche ricordarsi che nel frattempo la città si è allargata moltissimo e quella che una volta era che era una zona di estrema

0: periferia disagiata, eccetera, adesso è diventata una zona riqualificata, eccetera, eccetera, le zone spostate più lontano. E quindi in queste zone ci abitava queste gente, queste band di maranghi che insomma si atteggiavano a duri e così, e nel che noi avevamo invaso il loro campo, e devo dire che molti di noi avevano dei problemi con questi, perché cioè adesso senza allargarmi troppo, però avevamo dei problemi da una parte con i fascisti se andavamo nelle zone più ricche e con i maranghi di quartiere quando invece andavamo nelle zone più povere. E qui, insomma, adesso al contrario, allora fu un disastro totale, cioè nel senso che c'era poca gente, poi in più ci sono stati gli schiaffi, e invece ieri c'era un'atmosfera molto bella, amichevole, con gente di tutte le generazioni. Addirittura c'era Io Guerra col Fingio, che adesso suona nei Nabat, quindi proprio questi incroci generazionali. Allora, però adesso senza farla troppo lunga, diciamo quali sono i gruppi che suonano stasera, ed è molto importante, perché stasera suonano Fox in Berlin, Muddy Waters, The Junction e per finire i Cat sono uno dei migliori gruppi italiani al momento. Ci sono da 30 anni, stanno festeggiando il trentennale, quindi non è che sono un gruppo di primo pelo, ma non ve li potete perdere, quindi se siete così, se potete, andate.
1: Ok, ci vediamo dopo la trasmissione. Andiamo.
0: Sì, noi andiamo, appena finito, andiamo.
1: Bene, un altro appuntamento che mi riguarda personalmente è per la domenica prossima a 100, che organizzo la mostra del disco, la 13ª mostra del disco, e dalle 10 alle 6 nel locale Red Special in centro. Quindi niente, vi aspetto numerosi.
0: Va bene, dunque adesso stavo pensando che siccome la radio adesso trasmette anche DAB, quindi purtroppo noi diamo le notizie per quello che riguarda Bologna, chi ci ascolta da fuori, purtroppo così siamo un po' localizzati e forse siamo un po' abituati a dare le notizie locali. Tra l'altro, da parentesi, io venerdì sono anche andata a vedere Omar Suleiman al San Donato Festival. Devo dire che a me è piaciuto molto, tutto un altro genere, perché questo è un artista siriano, molto, molto commerciale, perché musica da discoteca con questi, musica siriana, etnica da discoteca, e quindi c'erano molti giovani, tutti ballavano. Molto, anche abbastanza un mix, diciamo anche un mix a livello di culture, c'era anche quello che non era niente male. E lui poi oltretutto mi hanno detto che è stato anche in galera con Assad, ha visto le famigerate prigioni siriane, insomma, quindi insomma, anche personaggio così.
1: Invece venerdì ci siamo divisi, c'erano tanti eventi, e quindi io sono andato a vedere il 40º anniversario dei grandi avvoltoi di Moreno Spirogi, con anche al basso il nostro amico Trebbo, fortissimo, e quindi beh, la serata anche quella lì, però sì,
0: Quindi
1: c'erano parecchie
0: ci si
1: cose.
0: stanno intrecciando molte cose. Adesso sabato c'è anche la festa della radio, ve la ricordiamo, a Via Scipione del Ferro. E dopodiché parte anche la Scandellara. Che dire, Bologna è un po' come New York, no? Cioè
1: No, è meglio Bologna.
0: San Donato per me, San Donato e Bolognina è downtown di
1: No,
0: Bologna.
1: infatti.
0: Allora torniamo subito mettendo un pezzo, perché abbiamo parlato tanto.
1: Sì, allora,
0: Torniamo al
1: diciamo,
0: nostro
1: uno
0: Tim
1: dei
0: Curry.
1: personaggi iconici di Tim Curry, che, come abbiamo detto, è il motivo della serata, è il dottor Frankenfurter di Rocky Horror Picture Show, che diciamo, secondo me è stato un po' il suo personaggio, come tanti altri, è stato un po' schiavo di questo personaggio per tanti anni, fatto un po' tipo John Travolta, che era un po' schiavo del personaggio della Febbre del Sabato Sera di Grease, quindi è fatto un periodo che non lo cagava più nessuno, poi dopo è saltato fuori Tarantino, che l'ha preso per Pulp Fiction, e lui, Tim Curry, ha fatto più o meno la stessa cosa. Dopo tanti anni, ricordiamo Rocky Horror Picture Show era del 75, dopo tanti anni ripresero, diciamo, dal mostro di Stephen King, interpretò il clown Pennywise. Comunque partiamo dal primo personaggio, che mettiamo su un brano iconico, Sweet Transvestite, proprio cantato anche proprio da lui.
2: How do you do? I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the Ken.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Ecco, Tim Curry comunque era anche un grande attore, cioè è rimasto legato a questo ruolo, però in realtà lui ha iniziato la sua carriera di attore, ha studiato tra l'altro e quindi si è anche diplomato con il massimo dei voti, ha studiato l'arte drammatica inglese e ha interpretato, ha cominciato a interpretare delle parti in teatro. Come il suo primo ruolo importante è stato Hair, anche questo era un musical che è stato molto importante perché è stato considerato, cioè era un musical hippie, famoso Hair, capelli, no? E proprio del 68, e quindi quello è un altro mito, ecco, anche se è così magari musicalmente.
2: Sì, comunque lui non si è mai abbattuto, diciamo, da questa cosa, da questa etichetta di legata a Rocky Horror Picture Show, anzi addirittura è tornato al teatro, addirittura ha fatto dei dischi, ha fatto
1: sì, certo.
2: E interpretato questo genere musicale, sempre molto un rock molto teatrale.
1: Sì,
2: un po'
1: sì,
2: tipo...
1: ma lui prima ha fatto anche ruoli come proprio recitato nelle serve di Genève con Lindsay Kemp, insomma, non anche Shakespeare, sì, sì. Insomma, un attore insomma di tutto rispetto. E tra l'altro, cioè, questo film all'inizio non è nato subito bene perché non incassava, però a un certo punto si sono accorti che non ci andava tanta gente, ma erano sempre gli stessi che ci andavano e quindi hanno cominciato a proiettare il film nello spettacolo di mezzanotte perché era quello dove, devo alzare la voce, e lo spettacolo di mezzanotte era quello dove andavano magari gli stessi che andavano sempre a rivedere gli stessi film. Una volta si usava così, un film potevi anche andarlo a vedere tante volte, soprattutto il Rocky Horror Picture Show, è un film che veniva apprezzato tantissime volte e c'era sempre lo stesso pubblico. Io qui ho un libro sotto mano che... dove a Milano c'è Claudio Bisio che introduce, cioè che fa il ruolo di Brad in una scena, insomma veniva proiettato a teatro dove c'erano poi questa cosa che si vedono. Il pubblico si traveste dai personaggi del Rocky Horror e mima le scene, proprio mima le scene che tipo, non so, quando piove si mettono tutti i giornali, c'è questa foto con tutti con i giornali sulla testa ed è anche interessante vedere la fortuna che ha avuto questo film poi rispetto anche agli altri film. E c'è questo film che si chiama Fame, che in italiano saranno famosi, e c'è una scena proprio dove gli attori del film stanno guardando il Rocky Horror Picture Show e interferiscono con la proiezione e quindi adesso vi mando questo questa frammento, però è in inglese perché era più... E sarebbe anche bellino andarlo a vedere se lo trovate. Lo trovate su YouTube come Fame, Fame, The Rocky Horror Picture Show.
3: But then where did that motorcyclist come from?
4: Well, I guess we'll just have to turn back.
5: To continue the fight through the months ahead for my personal...
3: There was a bang!
4: It must have a blowout. Damn it! I knew I should have gotten that spare tire fixed. Well, you just stay here and keep warm, and I'll go for help.
3: Where will you go? We're in the middle of nowhere.
5: And the great issues of peace.
6: What's white and sells hamburgers?
4: Didn't we pass a castle back down the road a few miles? Maybe they have a telephone I could use.
3: I'm going with you.

just a jump to the left. With your hands on your hips.

0: What?
1: I got stoned. Yeah. You should have so got it.
2: She took her top off. She played with a bongo.
1: I did what?
2: It was incredible.
1: It was more than incredible. It was fun. I always felt naked when people looked at me before. But those people weren't looking at me. They were looking at someone I put on, like a costume.
3: Sì, vabbè, qui adesso sono gli attori che lei comincia a spogliarsi e va, si confonde sul telone, sullo schermo con gli attori, insomma, una scena sarebbe da vedere, insomma, molto interessante. Invece adesso che abbiamo preparato?
4: Allora, abbiamo preparato uno dei personaggi che, diciamo, è diventato famoso anche per merito nella sua apparizione nel Rocky Horror Picture Show, che è Meat Loaf. E come molti cantanti e band di quel periodo, gli stessi Queen così hanno proprio detto che si sono ispirati anche come costumi e come energia a questo film. E andiamo a sentire Hot Patootie Bless My Soul.

0: Meatloaf, nel film Eddie, è che questo motociclista lobotomizzato. In realtà Meatloaf aveva iniziato la sua carriera come giocatore di football, solo che ha avuto una serie di incidenti al che ha dovuto abbandonare la carriera di giocatore e ha iniziato quella di
1: La
0: attore.
1: stazza ce l'aveva. La stazza ce l'aveva, è un bel
0: La staffa
1: bestione.
0: ce l'aveva, esatto. E comunque, anche lui ha iniziato a recitare, ha iniziato anche in Hair, anche lui, insomma, ha qualcosa in
1: Scomparso
0: comune.
1: anche lui da poco.
0: Anche lui è scomparso, anche Meatloaf, è vero,
1: Qualche
0: mi ero
1: anno fa.
0: quasi, mi ero anche dimenticata. Insomma, comunque, poi dopo ha fatto anche il musicista, insomma, anche cantante.
1: 2022.
0: Esatto. E quindi insomma tutta una serie di cose. Io però avevo portato, non lo so perché mi rendo conto che invece potremmo parlare un altro po' perché dopo c'è la pubblicità. Non so se abbiamo un pezzo corto da mettere. Proviamo a vedere se... io avevo tirato giù questa cover un po' strana, un po' anomala, perché è Mina che canta Sweet Transvestite, una pezza del... No, dura troppo però. Vabbè, allora facciamo una cosa. Vabbè, mettiamolo allora, mettiamolo che... Ecco. No,
2: こんばんは皆さん。

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chêm e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Eccoci, siamo tornati, abbiamo dovuto sfumare un po' il pezzo di Mina perché era un po' lungo, insomma, va bene così. Ricordiamo i nostri numeri nel caso aveste voglia di mandarci un messaggio, che è 333-180-9494. Stiamo parlando di Tim Curry, che è morto, era un po' messo male, ho visto, purtroppo... Anche lui ha fatto un po' le sue, perché ha dichiarato, insomma, certe cose, come per esempio che fuma 3 pacchetti di Marlboro al giorno, che non va molto in sintonia con i vulcani, perché c'è la scena in cui deve scalare dei vulcani durante la versione del film Congo, una parte che ha fatto. Non so se è vero, però il fatto che abbia fumato 3 pacchetti di sigarette al giorno allora, mi fa pensare che forse anche uno dei motivi per cui era
6: messo così male. Di grazie che è arrivato 80 anni.
5: No, perché a 80 anni comunque c'è tanta gente che è ancora in gambissima. Ce ne sono da alcuni anche a 90, a 100. Cioè, insomma, lui invece a 80 anni era veramente messo molto male.
6: Comunque, tornando al discorso delle ispirazioni dalle band e cantanti che si sono ispirati ai suoi personaggi, soprattutto quello del Rocky Horror Picture Show, ora vi facciamo ascoltare un brano della ormai diventata famosa band Me First and Gimme Gimmes, che è una cover band di lusso, diciamo così, di vari punk, di pezzi storici in versione punk rock, e anche loro hanno coverizzato il brano Science Fiction Double Future.

0: Beh, forse non è che mi hanno fatto cover di ogni, cioè, è uno dei gruppi più che ha coverato più
1: Vabbè, sì, loro fanno solo cover, però le fanno in versione
0: Esatto,
1: punk, non sono
0: esatto.
1: male.
0: Però insomma, diciamo anche che questo film ha influenzato tantissimo anche, ha creato anche un genere, perché comunque adesso, anche se l'opera teatrale è più vecchia, però anche il film in Italia arrivavano sempre un anno dopo. Cioè, per esempio, io qua a Milano il film è arrivato solamente nel 78, anche se il film era più vecchio, e hanno cominciato a girare queste cose. Era già anche qui a Bologna. Io mi ricordo che andavamo a vederlo e appunto tutti si portavano dietro tutte le cose. Cioè, quando c'era la luce, tutti accendevano l'accendino, cioè che si portava dietro addirittura dei catini per simulare la pioggia. Insomma, c'era un po' questo. Io mi ricordo tutta la gente con cui andavo, ci giravamo tutti gli spettacoli. E dopo uno dei film che io non ho visto, però mi piacerebbe tanto vedere, che viene citato per essere uno di quelli che hanno un po' sulla scia del musical horror, questo Ripo, The Genetic Opera. È un film dove c'è una storia di fantascienza che dice che c'è un'epidemia che colpisce gli organi e uccide milioni di persone. E a questo punto gli scienziati organizzano una raccolta massiva di organi per fare il trapianto degli organi per quelli che sono colpiti. C'è un'azienda biotecnologica che offre i trapianti anche a chi non ha abbastanza soldi, a chi non è abbastanza ricco per affrontare l'acquisto di questi organi, e propone un pagamento rateizzato. Però c'è una clausola che dice che se non riescono a pagare le rate, si riprendono gli organi, e quindi nel film ci sono questi assassini professionisti che su questi recupero crediti, che quindi cercano di riprendersi tutti gli organi trapiantati. E questo film io vorrei tanto vederlo, che si intitola Ripo, The Genetic Opera. Questo è uno dei film del 2008, tra l'altro. Adesso mettiamo su, allora,
1: Allora,
0: invece.
1: passiamo all'altro personaggio storico di Tim Curry, come dicevamo prima, che dagli anni 70 poi fu richiamato per interpretare il pagliaccio Pennywise nella serie It nel 1990, nascondendosi sotto un pesante trucco bianco e sfoggiando un sorriso agghiacciante che ha terrorizzato intere generazioni. Però anche in questo personaggio qua è diventato iconico, perché anche qua parecchie band si sono ispirate a questo personaggio,
0: Infatti.
1: soprattutto i Pennywise, gruppo hardcore americano che ha preso sia il nome e che si è ispirata anche col brano omonimo Pennywise appunto a questa serie, e andiamolo ad ascoltare.

0: I pezzi quando sono corti viene un po' così. Allora, vogliamo dire qualche curiosità su Tim Curry, che allora intanto è la voce di Sir, che dà il benvenuto ai visitatori dell'Alien Encounter Attraction a Tomorrowland Disney World. Adesso questo almeno, cioè adesso mi baso sul libro che si chiama 25 anni di cult e che è uscito, non riesco a leggere la data, comunque non è nuovissimo, quindi è uscito nel 98 e quindi nel 98 erano passati 25 anni, però adesso dal 98 adesso ne sono passati altri 28, e beh, guarda te, e quindi non so se c'è ancora questa voce a Tomorrowland, a Disney World. Poi è stato lettore per The Great Writer Series Los Angeles. Si è esibito durante lo show prodotto da Roger Waters, The Wall, live in Berlino. Appare come soggetto e come autore nel libro fotografico Double Exposure Take 4 di Roddy McDowell. Poi ha dato la voce anche a dei giochi come Gabriel Knight, Sin of Fathers, non so, sono giochi secondo me che sono già passati, Wing Commander III, Frankenstein Through the Eyes of Monster, e ha interpretato il ruolo di Long John Silver nel film Muppet Treasure Island, questo famoso, era un pirata o un corsaro, non mi ricordo, Long John Silver. Comunque, insomma, è un personaggio che ha fatto tante cose. E adesso ci andiamo a ascoltare invece questo...
1: Un'altra band che si è ispirata al personaggio di Pennywise, che anche loro hanno fatto un brano intitolato appunto Pennywise, sono i tedeschi Letzte Instanz, non so se si pronuncia così, e comunque li andiamo a ascoltare.
2: Na, willst du mir guten Tag sagen? Oh, na komm, du Trotzkopf. Du kriegst auch eine Belohnung.
3: Ich darf mir von Fremden aber nichts schenken lassen, weißt du? Mein Vater hat das gesagt.
2: Wirklich, Georgie? Dein Vater hat etwas sehr Kluges gesagt. Du hast einen schlauen Vater. Ich, Georgie, heiße Pennywise. Ich bin der tanzende Clown.

0: Va bene, dunque, che poi in realtà abbiamo sempre parlato appunto del Rocky Horror Picture Show, perché Tim Curry, insomma, anche se ha fatto tante cose, però è stato principalmente legato a quello. Ci sono altri film comunque dove ci sono delle cose. Per esempio, c'è questo Hedwig, la diva con qualcosa in più, che è un film glam rock, dove c'è anche qui un travestito con questi trucchi esagerati. E poi un altro, secondo me, molto significativo, che a me tra l'altro è piaciuto molto, A Wong Fu, Grazie di tutto, Julie Newmar, dove c'è questa interpretazione bellissima di Patrick Swayze, che ce lo immaginiamo sempre in un certo modo, facciamo fatica a immaginarlo vestito da donna, con i tacchi e tutto, però insomma è molto bello. E anche questo è un musical dove ci sono questi personaggi, è molto bello, è un film che è piaciuto molto.
1: Ha dato poi anche il volto a Tenebra nel Legend, praticamente, che non si capisce che è lui, perché ha fatto ore di trucco per trasformarlo nel Signore delle Oscurità, quindi, però anche lì ha fatto una grande interpretazione.
0: Va bene, dai, allora adesso mettiamo su questo Ice.
1: Sempre ispirato all'altro personaggio famoso di Pennywise, una band di metalcore americana proveniente dal Massachusetts, che si chiamano Ice Nine Kills, e anche loro, ispirati a It, hanno fatto un brano che si chiama appunto It Is The End.

0: Vabbè, intanto che dobbiamo un po' ricapitolare un po' le cose, perché ancora siete tempo, noi adesso appena chiudiamo ci precipitiamo a vedere i cat alla al Comini, che è in via Fioravanti, magari ogni tanto bisogna anche dirlo. E poi dopo ricordiamo assolutamente la festa della radio che c'è sabato prossimo con le tremende in via Scipione del Ferro, più tutti i DJ della radio, me no, però non mi chiede mai niente nessuno di fare la DJ.
1: Prossima volta, dai.
0: Vabbè.
1: E vi ricordo, domenica invece è l'appuntamento per tutti, esatto, i discofili a 100, la mostra del disco al Red Special di 100, vi aspetto.
0: E quindi chiudiamo questo omaggio a Tim Curry con un pezzo di Tim Curry che si intitola, lo sfumeremo anche questo perché è molto lungo anche questo, Charge It.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
7: Radio Città Fujiko. Me gusta mucho.

domiciliari. Infatti questo sviluppo, non parlo dello sviluppo in generale, ma questo storico sviluppo, chi è che lo vuole? Lo vuole la destra economica. Non parlo nemmeno della destra ideologica o del fascismo, no, parlo proprio della destra economica. Ed è a questo punto che io uso potere con le P maiuscole in un modo forse un po' estetizzante e vagamente mistico, perché è difficile definire quale sia oggi il potere reale.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Trainslave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: La Vegeta Fujiko. Me gusta mucho.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it.
6: Torna il Social Beer Festival. Il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

cronaca. Alle prime luci dell'alba, nei pressi della stazione centrale, la polizia locale ha individuato chiare tracce di vita extraterrestre.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo, oltre 400 etichette in degustazione.

0: C'è di più, 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucali.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
1: Bevi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
3: Radio Città Fujiko.

0: Buon estate da Radio Città Fujiko.
1: Bello, scusiamo il primo.

0: capito più qual è il folk qua.
1: Abbiamo compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it. La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero.

Piazzante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

I'm going to go to the hospital.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.